0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Verona e Mantova sui 91.9
0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Studio Più, Dance Station.
2: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.

Remember. Carzala, ti piace il mio inglese mezzo francese? Inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, in onda su Radio Studio Più nel corso di ogni weekend. Sabato, quanti ne abbiamo oggi? 5, giusto? 5 di settembre. Probabilmente dalla voce si sente che sono un po' costipato. Penso di essere uno dei pochi che a settembre prende l'influenza, tosse, mal di gola, un disastro. Vabbè, comunque porteremo a termine la puntata, perlomeno questo è il mio augurio. Puntata che quest'oggi inizia con un disco del 1992, si intitola Feel It, è degli FBI Project.

Iniziata la puntata di quest'oggi. Tra l'altro saluto Robin Trallazzi qualora fosse all'ascolto, perché lui faceva parte appunto di questo gruppo, gli FBI Project. E io non posso neanche dimenticare il martedì sera al Fiore Nudo in provincia di Bergamo, dove Robin Trallazzi faceva appunto il DJ Resident, e per me era una serata immancabile. Vabbè, grazie a tutti coloro che sono già sintonizzati in questo momento e che mi auguro saranno contenti di ascoltare per la prossima ora quei dischi che hanno caratterizzato la musica dance negli ultimi 30-35 anni. Ora andiamo nell'anno 2000 con gli FL65. Questa si chiama One Goal.

alla fine, perché questo è un disco che non si sente mai nelle serate anni 90. Vabbè, il disco in questione è quello dei Culture Beat, intitolato Mr. Vain, Colin Mr. Vain, era del 1993. Oh, c'è

0: d'estate, tra l'altro anche le temperature d'estate, malgrado siamo agli inizi di settembre, e infatti il meteo dice che fino a mercoledì ci saranno sempre, perlomeno qui al nord, temperature gradevoli, anzi fin troppo, forse 32-34 gradi. Ancora in sottofondo era il disco di Sash, intitolato Mysterious Time del 1998.
1: Oh yeah, jam your fingers in your cunt. Oh, that's it, baby. Harder.
0: Cos'è, un disco porno, Caresana? Cioè, il progetto si chiama Porn Rockers e la canzone si chiama Can't Lick It.

0: fortuna di essere ancora spapparazzati sul lettino, che sono ancora in vacanza, magari anche in montagna, perché no? Vabbè, un saluto a tutte queste fortunate persone. Poco fa era il disco di Gaia dal 1999, era intitolato I Keep On Dreaming, a chiudere la prima parte di questa puntata di sabato 5 settembre. Rimanete lì, c'è la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

Classica Sciuramina. Nome particolarmente diffuso, vabbè, non ovviamente tra le persone giovani, però insomma tra gli anziani Nina ed era un nome molto diffuso. Era anche il nome di questa ragazza che realizzò questa canzone intitolata I'm So Excited. Lei era insomma sempre particolarmente citata. Era una canzone del 1998 che ha riaperto la puntata di quest'oggi, sabato 3 settembre 1900, sì certo, magari, 2026. Ora, il disco di Abacab si chiama Break It Up.

Io d'altro canto è stato veramente un grande successo degli inizi degli anni 2000. Eravamo per la precisione nel 2001 con questo disco del Molly, Love Lasts Forever. Nella classifica dell'anno del 2014 al numero 9 c'era la canzone di Zedd, si intitola Stay the Night.

settembre 2006. Mi faceva veramente impazzire questo disco nel 1997. Ai tempi lo definivo anche DDS, disco da sasso. Il disco di Byron Stingley, Get Up, qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma che va in onda nel weekend. Svariate sono le repliche. Saluto coloro che stanno ascoltando la replica della domenica e che magari stanno rientrando, augurandomi che non ci sia traffico particolare. Anno 2002, questo è il disco di Apollo, si chiama Dance.

su questa canzone mi fecero anche un jingle, uno tra quelli che preferisco e che di tanto in tanto ripropongo anche all'interno di questo programma. Ravelli sta bailando, Ravelli sta bailando. Era il disco dei Latin Lovers intitolato Bailando, anno 2001, quando ormai ci stiamo avvicinando alla chiusura della puntata di quest'oggi, 5 settembre 2026. Ma ha detto il Caresana che prima ho detto 2006, vabbè, a una certa età.

Ragazzi, questo non è stato un successo, è stato un successone nel 1996, il disco di Baffa intitolato Somebody to Love, che chiude questa puntata, la prima del mese di settembre, puntata di Ravelli Go. A questo punto ringrazio tutti voi, grazie anche al mio amico Caresana, sono Marco Ravelli, vi auguro un buon proseguimento di weekend, io vi aspetto sempre qui su Studio Più tra 7 giorni. Ciao!

0: baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Studio Più Dance Station.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti da DJ Dami, bentrovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Dopo una piccola pausa estiva, eccoci qua di nuovo in voce ed oggi apriamo con il DJ tedesco Topic insieme a Carte Blanche. Si intitola Lucky Ones ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Soul Studio Più, c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi, quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Topic insieme a Carte Blanche dal titolo Lucky Ones, canzone che mi ricorda molto gli Empire of the Sun. E allora, già che li ho citati, ci ascoltiamo Walking on a Dream.

Li abbiamo ballati tutta l'estate e li stiamo ancora ballando con Magnetic. Loro sono i The Bowser, tre ragazzi che arrivano dall'Australia. Questo è il loro nuovo singolo dal titolo Lose Myself. Dal 2026 andiamo al 2005, quando il DJ italiano Alex Gaudino insieme a Lil Love uscirono con Little Love.

0: Lui si chiama Sonny Fodera, è un DJ e produttore di musica house australiano, abita in Inghilterra e dall'Inghilterra arriva anche la bellissima voce di Becky Hill. Insieme hanno composto Say Something, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Radio Studio Q è sempre con te. A Varese sui 100.100.
3: This is Disco Phenomena with DJ Dami.
4: Disco Phenomena
5: Mini Mix.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Quello che avete appena ascoltato è un rework di Illusion, brano famosissimo di Benny Benassi, o meglio dei Benassi Bros. In questo caso ci ha messo le manine Hypaton, sempre insieme a Benny, e la voce di Sandy Chambers. Dal 2026, con un disco però uscito nel 2003, andiamo al 2013, quando Calvin Harris ed Alesso uscirono con Under Control.

0: Disco Phenomena. Questo è Disco Phenomena.
1: This is Disco Phenomena
2: with DJ Dammy.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
0: Questo è Disco Phenomena.

L'abbiamo conosciuto a metà degli anni 2000 con il suo sound trance progressive, sto parlando del DJ Dash Berlin. Ora nel 2026 pubblica questa traccia insieme a Simon Ward dal titolo Lonely Man. Dal 2026 ci spostiamo al 2012, quando Deadmau5 con la voce di Chris James uscirono con The Veldt.

0: On, si intitola Whatever Turns You On ed è la traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
6: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

lent.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina. Radio Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio Più è sempre con te in Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
2: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
3: I am your automatic lover.

Watch you.

0: Spot.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo.
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Colpisce circa un italiano su tre, rappresenta una delle condizioni di maggiore impatto sulla salute pubblica a livello globale. L'ipertensione arteriosa costituisce il fattore di rischio modificabile tra i più rilevanti per eventi cardiovascolari, cerebrovascolari e renali. Secondo un report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia solo il 33% dei pazienti però raggiunge il target terapeutico raccomandato dalle linee guida. Si parla di ipertensione arteriosa non controllata quando, nonostante il trattamento farmacologico, la pressione non raggiunge i valori desiderati, mentre si definisce ipertensione resistente quando la pressione rimane elevata nonostante l'impiego di almeno 3 farmaci antiipertensivi. È in questo contesto che si inseriscono i nuovi dati dello studio di fase 3 BAX-HTN che hanno valutato l'efficacia e la sicurezza a lungo termine della nuova compressa BAX-DROSTAT nei pazienti con ipertensione arteriosa non controllata o resistenti al trattamento. I risultati della fase on-label dello studio di fase 3 BAX-HTN sono stati presentati al congresso dell'European Society of Cardiology 2026 a Monaco di Baviera. B1 Medicines Italy annuncia la nomina di Paola Coco a Medical Affairs Director Italy. In questo ruolo, spiega in una nota l'azienda oncologica, entrerà a far parte della leadership team di B1 Italia, contribuendo alla definizione e all'implementazione della strategia aziendale. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha approvato la rimborsabilità in Italia di upanadactinib, inibitore orale selettivo di JAK per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave in adolescenti a partire dai 12 anni di età candidati alla terapia sistemica. Lo annuncia AbbVie in una nota in cui ricorda che la dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle a decorso recidivante caratterizzata da lesioni eczematose e da prurito persistente. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: arriva che tavolo,
1: Ho incontrato un giardiniere agitatissimo. Ah, che meraviglia, ragazzi. Quanto dura la canzone? Ma faccio in tempo ad andare al bar?
2: No,
1: al bar no. Vabbè, allora sto.
0: Agitati!
1: Oh, c'è anche Achille stamattina,
2: Ma non ci credo!
1: È incredibile!

0: bella canzone, è molto bella. Molto bella.
1: Sei agitato?
2: Io?
1: No, ah. Ma tu sei mai agitato? Cioè, che fai col microfono?
2: Cosa fa?
3: È per non creare rumore.
1: Ah, te lo sei messo in mezzo alle gambe?
3: Perché se no è...
2: Perché le cuffie non
4: sono... buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, che bella mattinata, sono agitato io, sono agitatissimo.
3: Come sei agitato? No, dico perché... Allora, ma come mai sei agitato?
1: Bentornati ragazzi, bentornati. Siamo in stamattina voglio andare a casa, ragazzi, voglio andare a casa a pettinare l'erba sintetica, va bene?
2: Cosa?
1: Allora, dai, metti a posto il microfono, mi fai impressione così, dai, che te sputano le gambe, insomma, non è bello.
3: No, perché ieri sera ho visto tra l'altro un film.
1: Allora, io vi ricordo una cosa, ragazzi, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, belli e brutti, puoi girarti, Ugo? No, vieni alla contro. Allora, una cosa incredibile. Quanti anni di vita belli tu pensi di avere ancora?
2: Pochi.
1: No, devi dare un numero.
2: Un
1: pochi.
2: Numero? Ma forse 5 buoni.
1: 5 buoni. Allora, 5 1825 giorni c'hai.
2: È sicuro?
1: Secondo me sì. Vuoi fare un calcolo?
3: 5 per 300 si fa 5. 5 per 3 è 1005.
1: Sì.
3: 65 per 5, 6 per 5 è 30, 1800. 5 per 5 è 35, 1835.
1: 25.
3: Ah sì, scusami, no, 1800.
1: Ragazzi, allora io lo dico piano perché sennò la gente pensa che io sia pazzo o presuntuoso. Però io sono un mezzo genio, Cioè, nel senso che.
2: No, fai pure.
1: Quando sono andato a scuola. Vabbè, non lo dico, sennò poi uno.
2: No, Dio, ormai.
1: Allora, la maestra, proprio, la maestra, diceva: suo figlio. Cioè, prima c'era un maestro. A mia mamma gli ha detto: suo figlio è un po' così, un po' strano, un bambino un po'. Pensavano che fossi un po' ritardato, un po'. Poi a livello di Ugo, insomma.
2: Ma tua sorella! Tua sorella!
1: Allora mia mamma, preoccupatissima, no, dice: vabbè, lo faccio vedere da qualcuno, fa vedere da qualcuno. È uscito fuori invece che sono mezzo genio, che vuol dire anche rincoglionito, cioè non è che. Perché faccio tutti i pensieri così quella. Quindi, se voi mi fate una domanda così a bruciapelo, io la so. Cioè, le so tutte, capito?
2: Ah, ok.
1: Cioè, per esempio. Cioè, 5 anni per 365 non è facile. 7 per 365 quanto fa?
3: 7 per 4
1: ci devi pensare, vedi che ci devi pensare. Vedi, non sei genio. Non sei genio.
3: Lo faccio
1: quello con la calcolatrice. Tu ci devi pensare. Io pam te lo sparo fuori subito, capisci? Quindi sono un po' pazzo, un po' genio, capito? Un po' genio, un po' pazzo. Un po' rincoglionito. per quello che io tante volte. Cioè, non vi capisco. Cioè, non è che non vi capisco, vi capisco, ma mi fate tenerezza, capito? Cioè,
3: ah, ok.
2: Tenere. Brutta cosa.
1: Allora, questo per dire cosa, ragazzi? Per dire che non potete assolutamente pensare che noi qui facciamo un programma normale. Ok? Va bene? Oh, c'è un sacco di gente in giro con la macchina. Vuol dire che la gente è tornata alle vacanze. Basta. Sono finite le vacanze. Ma se deve lavorare, se devi. Allora, io perché ho detto questa cosa dei 5 anni a Ugo? Perché molto spesso noi viviamo la giornata come se non ci fosse

0: un domani, cioè c'è oggi, domani, dopodomani, cioè c'è una vita normale che si ripete, diciamo il giorno di oggi si ripete anche domani. No! Sbagliato! Aspetta, mi stanno a chiamare, dopo faccio un discorso serio. Pronto?
1: Buongiorno, scusa, aspettavo il disturbo.
0: Sì, dimmi tutto.
1: Allora, io ho un consiglio da dare a Ugo.
0: Sì, sentiamo.
1: Mantenersi in forma. Allora, io tutti i giorni faccio mezz'ora di corsa.
0: Mezz'ora di corsa, quello muore.
1: Sì.
0: Quello muore.
1: Ah, no, se quella mezz'ora lì non la fai oggi, la fai domani.
0: Ah, ok, ok.
1: Quindi recuperi sempre. Il problema sai qual è? Io domani devo fare 8 mesi di corsa. E devo recuperare quelli che non ho fatto.
0: Arrivi in Nepal.
1: Ciao,
0: tavolo. Ciao fratello. Ciao.
2: Che consiglio era, scusate.
0: Non lo so, era su se stesso, su non ma una battuta, lascia stare, non è Imola, dai.
2: Ma perché?
0: Va bene. Allora, quello che stavo dicendo
2: no,
0: io.
2: No, lo dobbiamo dire dopo, Andrea. Ricordati il discorso perché c'è la pubblicità.
0: Qua dobbiamo lasciare il segno, ragazzi. Qua in questa radio dobbiamo lasciare il segno perché poi cioè, noi che possiamo fare giornate come lui. Lo capisci?
3: Vero, ti appoggio io.
0: Oggi è oggi, viviamo come se non ci fosse un domani, capisci?
3: Certo.
0: Perché sennò oh! Fate qualcosa di strano oggi. Che ne so, girate la macchina e tornate a casa, per dire. E fate l'amore con vostra moglie, per dire. Una pazzia così, non è una cosa folle. Fatela però, fatela. Anche voi mogli, tornate a casa e fate l'amore con l'amante, fatelo. Al volo. Venite qua, abbiamo due castori qua, castrati, che non fanno lavoro da anni e anni e anni. E magari gli date

0: facciamo anche oggi.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: scusate, potete mettere le cuffie per favore? Non riesco a capire questa risata.
1: Allora.
2: No, abbiamo riso.
0: Non riesco a capire.
1: Questo è il fuori onda, non siamo in onda. Allora, mentre tu emettevi dalla bocca rumori tipo gutturali, diciamo, possiamo dire gutturali.
0: Stavo schiarendo.
1: Sì. Tipo un rumore del genere. Che è durato 5-6 secondi, forse un po' di più. Noi abbiamo riso contemporaneamente perché abbiamo pensato ai tuoi 5 anni, cioè perché tu
0: ne togliamo uno.
1: No, tu alla domanda che ti ho fatto prima, quanti anni buoni già hai detto 5 anni? Quando abbiamo sentito abbiamo riso di brutto pensando ai 5 mesi.
3: Aiuto ragazzi, serve un dottore, serve.

0: bella, è bella, Enza, è bella. C'è uno che mi ha mandato lo screenshot della calcolatrice del telefono, 5x365 1825.
1: Lo sapevo già, bello. A bello.
0: A bello. Allora, carta igienica strisce, ascolta, se devi fare altri rumori devi girarti, ok? No, perché a noi fa impressione.
2: Allora, di solito l'aria.
0: Ma sai che assomiglia a Ciucciaccia lì, come si chiama? Quello col come si chiama? Quello col...
2: Ah, Ciacci.
0: Ciacci.
2: Ah,
0: Ciacci,
2: no, quello ma no, ma Ciacci no.
0: Quello con la barba
2: quello
0: blu.
2: Con la barba blu. Sì.
0: Ci assomigli veramente.
2: Ma non è vero.
0: Ma te lo giuro.
2: Ma lascia stare.
0: Fatta la barba blu.
2: Ma quale barba
0: blu? Fatta la verde.
2: Sì.
0: Apri una ditta.
2: Apri una ditta.
0: Giardinaggio. No. Va bene, allora buongiorno, chi vi parla si è Padre Cadavolo, insieme da Sessa è vera, poi c'è Padre Ivo, poi c'è Carlo Maria, Ciccio, poi
2: Ernesto,
0: poi c'è come si chiama amico tuo quello sardo, quello
2: ce l'ho, capito.
0: Allora stamattina tutti i personaggi mi sono così entrati nel corpo all'1:30 di notte io sentivo le voci, ragazzi, quindi sono un po' preoccupato, sono anche un po' agitato, non so, perché di solito senti le voci prima di morire, prima della morte senti le voci. Va bene, allora non mi ricordo
2: cinque miei anni dovevi
0: allora,
2: commentare
0: i cinque anni di allora io vi do un consiglio, mettetevi compratevi una lavagnetta oppure che ne so un foglio di carta, ve lo appiccicate dove volete, in bagno, in macchina, dove volete. E scrivete 1800, cioè quanti anni belli pensi di fare ancora nella vita? Belli, belli vuol dire che puoi fare tante cose, no? Cioè, perché dopo una certa età, dopo... allora, fai il conto, scrivi i giorni, perché gli anni non hanno un senso temporale vero, cioè quando dici fra un anno ti sembra una vita, invece un anno è un attimo, è un pirito, quindi
2: un pirito.
0: No, uno gli dà importanza, la parola anno sembra, capito, una cosa, mi capisci quando parlo? Sì, quello non mi capisce.
2: Io ti capisco, no. Anno sembra che invece 365 giorni li conti, li tocchi.
0: Li tocchi? No, non li devi toccare. Comunque, okay, capito? Quindi 5 anni sono 1825 giorni e ogni giorno scali, tagli, fai 1824 1823, cioè hai un senso vero temporale alla tua giornata che hai perso ieri, per esempio, che hai fatto da interessante, cioè che 1825 non sono tantissimi, se no, ci pensi, no?
2: Ma io ho detto ipotetico, non saranno 5, saranno di più, che ne so,
0: cioè. Allora Ugo, adesso io ti voglio bene, lo sai che ti vogliamo bene noi, però cioè non sei messo benissimo, diciamo, non 5 anni vuol dire che proprio ti dice benissimo,
2: No, no, ma 5 anni così ancora, sì, potrei farcela.
0: Farcela. Diciamo di sì. Allora, cosa hai fatto di eclatante ieri, per dire non ho buttato via una giornata?
2: Non ho dormito alla mia solita ora, cioè incredibile, perché ho avuto da fare, sono stato fuori in giro col cane, sono andato a trovare delle persone, ho fatto cose che non faccio mai di solito, il pomeriggio, infatti mi sono stranito, ho detto è strana sta roba.
0: Cioè tu sei andato a trovare gli amici, è una cosa
2: non
0: strana.
2: Gli amici, sono andato a trovare una signora, poi un'altra signora.
0: Una signora? Sì. Ma che fai, porta a porta?
2: No, sempre per parlare per Rio, per... hai capito? E quindi ho fatto una cosa diversa.
0: Sì.
2: E mi ha stravolto la giornata.
0: Ah, che bello.
2: Infatti, quando mi hai chiamato ieri, mi hai detto ti sei appena svegliato, ho fatto sì, perché sono arrivato tardi, però il mio pisolino me lo devo fare per forza.
0: Ma
2: però...
0: ieri ti ho chiamato io e avevi la voce da sonno, eri appena svegliato.
2: Certo, ma quell'orario per me...
0: Alle 6, alle 6.
2: No, ma perché sono andato a dormire, ce l'ho detto, sono andato a dormire più tardi rispetto al solito.
0: Ah, di solito vai alle 2:30 a dormire.
2: Due e mezza. Alle 4:30, 5 sono già sveglio. Per me era una cosa strana ieri.
0: Ah.
2: E quindi ho fatto sta cosa strana che...
0: quindi la cosa strana ieri da segnare, della serie, cavolo che bello, che hai dormito un po' più tardi.
2: No,
0: e ti sei svegliato un po' più tardi.
2: No, ho fatto cose che non faccio di solito durante il giorno.
0: Ah.
2: Una volta che arrivo a casa, mi chiudo in casa, porto fuori il cane e poi mi richiudo in casa, hai capito?
0: Ah, ok,
2: quindi,
0: ok.
2: Per me è una cosa diversa dal solito.
0: Vedi, tu allora nella tua diciamo pochezza d'animo
2: ma scusa, non c'entra
0: nella tua fantasia, cioè tu ti stranisci del fatto che sei da, invece che alle 2:30 a dormire alle 3:30, per dire, no
2: sono andato a dormire tardi proprio alle 4:30.
0: 4:30 e te sei svegliato alle 6:30.
2: Alle 5:30.
0: Vabbè, hai dormito poco. Questo per te è una cosa strana,
2: una cosa
0: da segnare, è una cosa bellissima,
2: perché nella mia routine non esiste.
0: Ah, Ok. Cioè, non intendevo questo io, Cioè, nel senso, qualcosa di eclatante che hai fatto ieri, capito? Cioè, qualcosa
2: niente,
0: di.
2: No, niente, eclatante, niente. Niente.
0: Bello, dico che dice, lo voglio rifare perché è stato bellissimo.
2: No, niente.
0: Niente, perfetto. Solite cose, insomma, no? Oggi sorprendi te stesso. Oggi vai a fare una rapina, vai. Con la faccia di mucciaccia lì, come si chiama?
2: Mucciaccia.
0: Ti fai coso blu. Fai qualcosa di te. Fai l'amore, per esempio.
2: E con chi?
0: Ma che ne spaga? È brutto a dirsi, però mari estremi e estremi rimedi, come si dice? Te do io una centella, voglio dire. Fai qualcosa di particolare, capito?
2: Va bene, va bene.
0: Vai al supermercato, che ne so, mezzo nudo, fai un costume da bagno con le pinne, capito? Una cosa strana, capito? Oggi fatti tutta la giornata con le pinne.
2: Ma perché?
0: Che ne so, vai in giro così, non. No, è vero!
1: Certo, è vero!
0: Noi non ci pensiamo mai, ma queste cose uno le sogna da bambino. Avresti potuto fare un sacco di cose, no? Che poi non hai fatto. Quindi hai mentito a un bambino, a te stesso, ma a un bambino hai mentito. E sta cosa è bruttissima. Ragazzi, la colpa non è nostra, Ci hanno detto no, quello non si deve fare, e vada via il Q. Cioè, allora ci siamo ritrovati a fare sempre le stesse cose. Che noia e che barba, ragazzi. Vabbè. Vabbè ragazzi, dopo sto sfogo inizia il programma e adesso questo era il fuori onda, adesso andiamo in onda, ragazzi. Certo. Ok, allora presentati, tu chi sei, insomma, perché la gente magari un po' che non ti senta, soprattutto a questo orario, non sa chi sei.
1: Vabbè, ciao amici, buongiorno a tutti, io mi chiamo Achille Ferrari, sono
0: quello
1: Dino.
0: Che balbetta, insomma.
1: Sì, sono quello che però una volta balbettavo di più,
0: Sì.
1: Cioè, quindi una volta.
0: Sei migliorato, diciamo.
1: Ma secondo me sì, dopo è ovvio. Sì. C'è comunque sempre del gap, dell'handicap, come si dice.
0: No, l'handicap si vede, insomma, non è.
1: Come nel golf.
0: Sì.
1: Sono un po' come Djokovic, che insomma, lì allo US Open.
0: È un torneo di tennis per balbuzienti. Cioè.
1: Allora, US Open in America ha iniziato insomma, a sentire.
0: La tua mancanza.
1: No. Che comunque. Anche lì, cioè, d'altronde quando porti
0: ma non c'entra niente con Djokovic, come si chiama lì?
1: Non è Djokovic,
0: vabbè, non c'entra niente. Tu non è che sei un campione, te sei un campione non posso dirlo, ma tu sei un campione del.
1: Guarda che io faccio Guarda, sono uno dei pochi.
0: Lui è, allora, sai che quando fanno le nazionali di calcio c'è sempre l'over, quello un po' anziano. Lui tra i quindicenni è un over. Quindi immagino nei campionati del mondo di quelle cose là. Lui arriva, si presenta e dice tutti i ragazzini: dice, ma quello che c'entra? Quello c'ha esperienza, però non è in ballo. E lui è l'over. L'over pip. Vai.
1: Sono uno dei pochi insieme a Musetti.
0: Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Allora, facciamo così, mandiamo una canzone, sì. Poi diamo un senso logico al programma, sennò veramente non ne usciamo oggi. Allora, volevo dire una cosa, che c'è uno che ha fatto un panino, la dico perché io vi do delle idee. Allora, un uomo ha preparato un panino al pollo partendo da zero, cioè da proprio da. Cioè, non è che c'è una di. Perché mi guardi così?
1: Io sto pensando in che senso c'è. Da zero.
0: Ha coltivato le proprie verdure nel giardino. Poi ha viaggiato in aereo, ha raccolto l'acqua dell'oceano per ricavarne il sale. Cioè una cosa. Poi ha munto una mucca per produrre il burro e il formaggio, quindi se l'è fatto lui a casa da solo. Ha lavorato un pollo per ricavarne la carne e ha raccolto il grasso per ricavarne il grano per ricavare la farina. Poi ci ha fatto il pane, così poi. L'intero progetto e il panino gli è costato $1,500.
2: Ammazza,
0: me coglioni. Però è bello, cioè non. La battuta è di Gregorio, che lo salutiamo.
2: Ma chi è?
0: Gregorio, si chiama Gregorio, cioè non. Però allora. Però è un businessman. Questo è un businessman. Cioè, nel senso che non. Uno che. No? È uno che potrebbe fare delle. No! Ma. Allora, alla gente. Noi siamo. Come si chiama? non so come spiegartelo, come, cioè, noi siamo tutti un po' rincoglioniti ormai e se arriva quello che fa le ciabatte di pelo, no, e una gnocca si mette la ciabatta di pelo, tutte le donne si mettono la ciabatta, non tutte, però diciamo quelle affezionabili, si mettono tutte le ciabatte di pelo. Se arriva uno che fa il panino da $1,500, tu pensi che non ci siano, che ne so, centinaia di migliaia di McCoyon che non si comprano il panino da $1,500? Certo, quindi lui nella sua, diciamo, stravaganza è un po' genio, capisci? Per il mondo di oggi, se l'avesse fatto negli anni 60 gli menavano a questo. Invece oggi siamo un po' tutti, come si dice, come si dice,
1: plasmati da quello,
3: ma che plasmati, dai, ma questo quando parla dici cazzate.
0: No, il termine quando uno è influenzabile, siamo tutti influenzabili, no?
1: Sì, praticamente
3: siamo che plasmati, dai,
1: influenzabili. Il tecnico potrebbe,
0: ma ti hanno fatto con la cacca te, cioè, fammi capire. Quindi questo per dire cosa, pensate a una cosa strana e fatela, non aprite la partita IVA, fatela in nero, mi raccomando, e provate il business, trovate, perché c'è sempre qualcuno che sicuramente, dai, vabbè, ho capito, io me ne vado oggi, okay. Oggi c'è stato

0: non vi sembra che la musica appartenga a un'altra radio? Cioè, nel senso che non c'entra niente con noi in questo momento, sta canzone? Cioè, è partita moscia, tutto.
1: È vero, molto.
0: Tu mi capisci quando parlo?
1: Sì, no, capisco.
0: Ah, ok. Stuntman. No, perché dopo quello che hai fatto ieri, che sei andato a dormire un po' più tardi, voglio dire, ti sei svegliato un po' più tardi. Cioè, a livello di
2: stuntman.
0: Sì, sei uno stuntman per me. Cioè, il pericolo del suo mestiere. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità, perché siamo già ritardando. E torniamo, qua siamo, quasi.
3: A tavolo. Show su Studio Più.
4: Spot.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: è successo?
1: È successo che ieri mi hanno chiamato per portarmi un gabbiano che non vuole più.
0: Ti hanno portato un gabbiano?
1: Un gabbiano, sì. Povero gabbiano.
0: Povero gabbiano, c'è anche la canzone, sì.
1: Se puoi mettere videochiamata?
0: Non posso, fratello, sono in radio.
1: Ah, niente, dai.
0: Per farmi vedere il gabbiano.
1: Sì, sì.
0: Ci credo sulla parola. Sai che in tanti ci provano così?
1: Cioè,
0: nel senso che se tu ci vuoi provare con qualcuna, tu devi fare questa tecnica qua, devi usare la tecnica di polloni, ragazzi. La chiami e dici: oh, mi hanno portato un gabbiano. Lei tutta incuriosita, dai, fammelo vedere. E tu metti la videochiamata, te lo faccio vedere il gabbiano.
1: Me l'ha portato questa mia amica, no? Ci siamo trovati in un piazzale di un supermercato e poi sono andato in spiaggia.
0: Sì.
1: Perché lei l'ha trovato in mezzo al fango alle alghe, non volava più.
0: Sei andato a cercare i parenti?
1: L'ha lavato tutto, io l'ho portato in spiaggia dopo asciutto per cercare di farlo volare, però niente.
0: È il solito tentativo che fanno tutti: vola, vola!
1: E
0: il gabbiano, chi te è morto? Non volo!
1: Vabbè.
0: Quindi adesso c'ha anche i bernoccoli. C'ha i bernoccoli.
1: L'ho portato in radio come il cigno l'altra volta. Ho portato il cigno.
0: No, non ci portare il gabbiano, ti prego. Non... Vabbè, comunque, Rino, io ti voglio bene. Per me è come se fossi normale, quindi non ti preoccupare.
1: Non riesco a passare.
0: No, meno male. Senti, comunque potrebbe far parte della tua giunta comunale il gabbiano,
2: Certo.
1: Perché?
0: Pieno di animali, insomma, nei comuni. No, sto scherzando, amici. Però voglio dire, uno in più, uno in meno, sai che. Vabbè, comunque, sto scherzando. Però Mila, il tuo cane, sì, che è più intelligente di Achille, voglio dire, cioè non. Senti, ma parli così perché tua moglie sta ancora dormendo?
1: No, mia moglie è appena partita ad andare a lavorare, poverina. Ah. Tu hai dato da mangiare e da bere al gabbiano. Al gabbiano? Sì, ci manca solo quella. Già abbiamo i cani, due gatti, adesso c'è il gabbiano.
0: Il gabbiano. Ma dove lo tieni il gabbiano? Sotto al letto, dove lo tieni?
1: No, ce l'ho.
0: È in banchina. Ma la cosa incredibile è che lui ha aspettato che la moglie uscisse per fare sta telefonata, perché sennò l'avrebbe insultato, capito? Ma cosa fai? Chiami la radio per dire che c'è un gabbiano, ma sei cretino.
1: Mi ha detto, dammi una prova che mi ami davvero. E gli ho detto: ti ho visto struccata.
0: Senti, Rino, ma ti faccio la domanda io. Ma non sono ancora tutti chiusi?
1: Cosa?
0: I cantieri sono ancora tutti chiusi.
1: Sì. No, adesso devo andare a cambiare pneumatico dello scooter di mio figlio.
0: Meno male. Vabbè, vai perché sennò chiude.
1: Domani.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao, ti voglio bene. Ciao. Stai attento al sole. Allora, non mi ricordo cosa stavamo dicendo. Disadattato.
3: A me non mi ricordo questa cosa qua del gabbiano.
0: Sì,
3: mi fa venire in mente che stamattina
0: hai trovato un altro uccello anche tu.
3: Ho trovato venire
0: alba e tramonto. No,
3: vedo l'alba.
0: Ah, vedi l'alba?
3: Dinanzi a me una marea di uccelli.
0: Ah.
3: Che si muove.
0: Tu pensavi la fine del mondo, no?
3: No, l'immigrazione. Migrazione. Erano lì che giravano. Ma tanti.
0: Lasci tu alla migrazione. Quindi.
3: No, ma tanti. Era per dire che.
0: Avevi lavato la macchina?
3: No. Però bello questa cosa qua. Cioè, creavano un'atmosfera, hai capito?
0: Un'atmosfera. Certo.
3: Un'atmosfera.
0: Un cielo diverso.
3: Un cielo diverso che ti porta al pensiero. E infatti, volevo dirti.
0: Certo che è normale, signora, è normale. Due denti in più, la testa schiacciata, le spalle piccole, pisello. Però è normale, sei normale. Che fai? Dei gratti?
3: Si vede che
4: dai, che ce la fai, Achille.
3: Ecco, bambino, volevo chiederti una cosa.
0: Esatto, via. Oh, ragazzi, voi lo sapete che la muraglia cinese dove finisce? Cioè, lo sapete? Sapete quanto è lunga la muraglia cinese?
2: Una roba di 7000 km, una roba del genere.
0: Quanto?
2: Una roba del genere.
0: Vabbè, non lo sapete, no, andiamo scusate, avanti.
3: Scusate. Se non sbaglio, sui 1000 qualcosa.
0: No, perché certo. Siccome è tanta ignoranza, ogni tanto dobbiamo dare delle informazioni così, pom, delle botte, delle notizie che non c'entrano niente con quello che diciamo. Però, perlomeno, questo è un programma culturale. La muraglia cinese è lunga.
2: Lo chiedo.
0: Ma no, non devi chiedere, devi andare così per.
2: Quanto è lunga la muraglia cinese?
3: Per me 3200 km.
0: Ma che 3200 km?
2: Ma voi siete matti? Ma più. E io è molto di
0: molto
2: più.
0: Di più.
3: 22500 km.
0: Ma basta, ma che facciamo? Il coso del gioco dei fagioli, dai!
2: Allora, 21.196,18 km.
0: E dove finisce?
2: Do mar.
0: Perché finisce in mare? Perché? Perché? Lo sai perché?
3: Perché una volta la Cina, cioè nel senso, si è abbassata.
0: Si è abbassata la Cina.
3: Dove adesso è finisce in mare, prima era un po' più alta.
0: C'è veramente tanta ignoranza qua, ragazzi.
2: Ma io l'ho buttata così. Non
0: si
2: lo
0: può
2: so.
0: Toccare veramente l'ignoranza.
2: Ma io non lo so.
0: Mamma. No, allora, gli operai cinesi erano un po' rincoglioniti. Hanno costruito sta muraglia, andavano. Doveva fare il giro della Cina, no? Per proteggere dagli invasori, però gli operai cinesi hanno preso quelli proprio un po' rincoglioni, un po' come voi insomma, no? E lei dice questi insomma non costruivano benissimo, così gli hanno chiesto ma cosa state facendo, come sta andando la giornata, e loro male,
2: mamma mia, ti prego.
0: è andata con... vabbè, la cancello andiamo avanti. Potrei fare un'altra peggio, ma non me la sento. Comunque finisce in mare. Dice, ma attenzione, c'ha la battuta, vai. Il ciccione c'ha la battuta.
2: Ma allora mica l'hanno fatta gli uomini, cioè tu hai detto gli
0: uomini. Non l'hanno fatta gli uomini.
2: Non l'hanno fatta gli
0: le
2: uomini.
0: Le donne l'hanno fatta.
2: Ma neanche le donne.
0: Non sarebbe finita male.
2: Aspetta la mia.
0: Sentiamo, vai.
2: Non l'hanno fatta gli uomini, né uomini né donne. La muraglia l'hanno fatto i muli, il mulo. Mulaglia.
0: Ma non si può manco sentire sta battuta.
2: È venuta male.
0: No, ma ti ho dato un suggerimento, capito?
2: E non l'ho colto.
0: Non l'hanno fatta gli uomini, l'hanno fatta le donne, se no non finiva in male. Non finiva male. Vabbè, lascia stare, andiamo avanti, ragazzi. Purtroppo ho questi dondondolo e fracasso qua.
3: Prima, ti volevo dire una cosa.
0: Sì, mi volevi dire una cosa.
3: Prima.
0: Sorprendici.
3: Si è parlato delle novità.
0: Allora, noi facciamo schifo, però è un programma che non esiste, perlomeno non esiste, capito? Non siamo uguali agli altri, capito? Siamo tre coglioni, ma scusate la parola, però che è la verità un po', è la verità. però noi non siamo, come si dice, stereotipati,
3: stampati,
0: bravo,
3: ecco, non siamo stampatizzati, ma siamo
0: stampatizzati,
2: era giusto, abbiamo... prima chi era giusto,
0: va bene, stampatizzati, ci sta.
3: No, dai. Prima hai parlato di cose sorprendenti, cioè hai chiesto a Ugo,
0: aspetta un attimo, c'è un tuo fan okay. Pronto
5: Achille,
3: sì.
5: Che non ti venga in mente da domani di venire in radio prima delle 9.
0: Vabbè, è un consiglio. Cioè, però allora, sembrava più una minaccia che un consiglio.
3: No, allora hai chiesto a Ugo.
4: Allora dai!
3: Allora hai chiesto a Ugo prima delle novità, così fatti di destra sinistra.
0: Sì.
3: E in questo periodo c'è. Allora, sul tuo suggerimento, ho pensato, ho riflettuto, ho detto vorrei provare la novità del 2026-27. Cosa sarebbe?
0: Sì.
3: Quindi prendere un po' più in considerazione e creare uno spettacolo per i bambini. Tu più volte mi hai detto questa cosa qua, no?
0: Sì.
3: Dedicarti ai bambini, così cosa. E quindi ho pensato a questa cosa. Vorrei creare, vabbè, al di là, due cose.
0: Sì.
3: Una potrebbe essere.
0: Allora, i due obiettivi della tua vita, quali sono? I tuoi sogni, due sogni c'hai. Aspetta un attimo, c'è un altro sogno. Dimmi. Dimmi tutto, fratello, dimmi.
6: Ho un consiglio per il ciccione.
0: Per il ciccione? Non devi aver paura di dire ciccione, non è una parola brutta.
2: Non me la prendo, mica.
0: Ma poi non è una parola brutta. Se gli dici fai schifo, sei brutto, allora sì. Ma ciccione è bello, vai,
2: dimmi.
6: Deve fare il tai chi dalla sedia.
0: Il tai chi dalla sedia? E che è il tai chi?
2: Sì, è un'arte marziale.
6: Tu a me su Facebook ogni giorno sto tai chi dalla sedia. Sono una ventina di esercizi da seduto e diventi un fuscello
0: e diventi magro col tai chi da sedia.
2: E dove
0: dopo vado a cercarlo
6: Perfetto.
0: Ciao, grazie per il consiglio.
2: Ciao, grazie.
0: Curati, curati, curati, curati. Ma perché, perché dassi consigli? Perché dassi consigli?
2: Ma se funziona.
0: Ma quello se la magna la sedia. Non... gli è rimasta una sedia sola. Gli altri le ha mangiate tutte. Dai, dai, dai. Ragazzi, comunque, voi pensate di avere una vita brutta, che fa schifo, insomma, non, non bellissima. Allora, pensate a due gemelli, io ho conosciuto due gemelli, che praticamente uno è gay e l'altro è etero, ma sono attaccati, hanno un culo solo. Quindi, cioè, vabbè, niente, non...
7: Andrea, su studio.
8: Ma dove vai?
0: Perché uno pensa sempre alla mia vita, la mia vita è schifosa. Pensa a questi due attaccati, sono attaccati, no? Sai quelli che nascono poverini attaccati, uno è gay e l'altro è etero, cioè non, però c'hanno un uno solo, non, quindi, dai,

0: ha tirato una sedia.
1: Ma un messaggio all'intelligenza artificiale per fargli, per poter vedere il tai chi, la sedia.
2: Sì, mi ha dato gli esercizi.
0: Ah, ok.
2: E
0: falli allora.
2: Eh sì, li seguo.
0: Mamma ragazzi.
2: Voglio sentirli?
0: Ah, perché parla? Ma no, sta cantando Vasco Rossi, l'unica canzone che potevamo far sentire. Bella. Cioè, dai, però, l'avete rovinata, la vedi? Dimmi, Nello, dimmi.
1: Sì, ma io prima stavo dicendo quella cosa qua dei bambini, no? Che voglio creare, vorrei. Allora, mi piacerebbe, ok? Per l'anno 2026-27 portare in scena che cosa?
0: Che cosa?
1: Allora, vabbè. In primi sarebbe le feste per il compleanno. Feste compleanno per i bambini.
0: E finiti i soldi?
2: Non li ha mai avuti,
0: infatti non li ha mai avuti. No,
1: però poi invece
2: vedi che gira sempre col furgone adesso.
1: Però perché sono professionale.
0: C'è uno che ha scritto: Achille cerca un po' di passare, ma va là, dai. Cioè, poveraccio ragazzi, non già la materia prima. Cioè, allora se tu posso dire una cosa a difesa di Achille, perché poveraccio, se no sembra veramente che lui non voglia andare con le donne, non vuole fare che è mezza. No, lui è una persona normalissima, è anche intelligente, è molto intelligente. Lui, quando tu nasci, e nasci con delle qualità, giusto? Allora, in base alle qualità, uno se nasce, che ne so, è alto, perché i genitori sono alti, 2 metri di uomo, 2 metri di donna, così, che fai? Che decidi di fare? Dai che ci arrivi.
1: O basket o pallavolo.
0: O pallavolo o basket, cioè, non è che, puoi andare a giocare in un bigliardino, dentro non ci stai, neanche sdraiato. Lui è nato, diciamo, con questa defiance, e quindi ha deciso di non giocare in quel campo là, no? Cioè, che gioca a fare, cioè non ti presenti senza, è come quando da ragazzino tutti scendevano in strada, una volta si giocava a pallone in strada, ti ricordate? No, vabbè, tu sei ancora giovane, però anche tu ci giocavi in strada,
1: certo.
0: A pallone tutti, e tutti che scendono senza pallone, cioè come giochiamo, c'è il pallone, capito? Lui si presenta senza, come se si presentasse, cioè che fa? È per quello che ha deciso di fare altro, capisci? Continua, adesso puoi continuare.
1: Ecco. No, e ti stavo dicendo prima che quindi mi piacerebbe portare in scena, a portare, a creare un piccolo uno spettacolo.
0: È denigrante, capito?
1: È vero, no, hai ragione.
0: Un grandissimo show,
1: uno spettacolo. Per i bambini, ma per le famiglie.
0: Per le famiglie.
1: Portarlo in teatro.
0: Per i bambini o per le famiglie? Due cose diverse.
1: Ma per le famiglie.
0: Per le famiglie.
1: Sì,
0: cioè che si diverte anche la madre.
1: Sì, che si diverte anche la mamma. Anche
0: se no,
1: mamma.
0: Vengo anch'io, insomma, non. No, ci dividiamo i compiti. Sto scherzando, dai.
1: No, cioè, quindi.
0: Uno ha scritto sei. Andiamo. Perché ce l'hanno con noi? Allora, e quindi allora. Ma ti piacerebbe o lo stai facendo?
1: No, sto iniziando a pensare, a che cosa poter fare, sì, ok? Quindi una cosa è il discorso feste di compleanno per i bambini, e un'altra cosa invece è portare in scena uno spettacolo in teatro. Dopo, vabbè, ovviamente, dopo la cosa, bella idea, cioè bellissima sarebbe quella di fare diverse tappe, che okay, probabilmente si fa un passo alla volta, portarlo nei teatri, e ovviamente è uno spettacolo adatto alla famiglia, quindi il bambino che viene con papà, con la mamma.
0: Ok.
1: Una cosa divertente.
0: Non funziona, ragazzi, non, andiamo avanti. Ma chi sei? Io è meglio di te. Cioè, come si chiamano quelli lì? Come si chiamano quelli lì? Quelli.
2: No, me contro te.
0: Me contro te, tre.
2: Ma che tre?
0: Tu vuoi fare me contro cinque. Tu vuoi fare uno contro cinque.
1: No, vabbè, loro hanno il loro stile.
0: Chi?
1: I miei contro te.
0: Me contro te.
1: Hanno il loro stile, hanno la loro metodologia.
0: Metodologia,
1: no?
0: Certo.
2: Sono italiani.
0: Non balbettano.
1: Ecco, io fondamentalmente vorrei portare.
0: Tu potresti avere successo perché sei un eunuco. Un eunuco!
2: Un eunuco!
0: È un eunuco lui! Quindi potrebbe avere successo perché non. Vabbè, allora. Pensiamo allora allo show. A sto punto voglio dare una mano, ok? Anche se mi fa un po' senza la frase. Allora. ti do una mano. Che show vuoi fare? Devi pensare, non ti focalizzare sui genitori, lascia quelli.
1: No, certo.
0: Quelli devono solo pagare e assistere.
1: Certo.
0: Non è che si devono divertire loro, si devono divertire i bambini.
1: Certo.
0: Che show vuoi fare? Sentiamo.
1: Vabbè, il bambino da che cosa ha tratto? È attratto, vabbè, dai supereroi, secondo me.
2: Usavo per dire una roba pure tu, credo.
0: No, io no, tu io sei un maiale.
2: Io pensavo.
0: No, tu sei un maialino, sei un maialino. Tu potresti veramente insegnargli qualcosa. Allora, innanzitutto i gadget ce l'ho già io. Il gadget. Sì. Perché sai che gli spettacoli di avere pronto il gadget da vendere. Tu potresti vendere i polsini, per esempio. I polsini con la tua faccia.
2: Sapevo,
0: cioè, non è.
2: Sembra
0: una cosa. Vabbè, andiamo avanti, dai. Sono scherzando, lo show, pensiamo allo show.
2: Per i professionisti, allora, a Glafash!
1: Perché allora,
0: va, cretino,
1: in realtà già l'avevo pensato mesi fa, già quando mi avevi accennato, e quindi io praticamente avevo messo giù delle bozze.
0: Sì.
1: Ma ovviamente lo devo decidere, giusto, quindi avevo delle idee che potevano o fare riferimento su alcune fiabe, no?
0: Sì.
1: Ok, tipo le
0: Bianca Neve dei Sette Nani,
1: oppure tipo, tipo Peter Pan.
0: Hai da fare il weekend?
1: Oppure tipo, tipo Peter Pan.
0: Peter Pan, sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Quindi il classico, il discorso della fiaba.
0: Sì.
1: Oppure un'altra cosa su cui giocare, dove sono affascinati, è il mondo del supereroe.
0: Del supereroe.
1: E
0: quindi, ok.
1: Hai capito?
0: E tu potresti fare tutti i supereroi.
1: Io potrei praticamente far sì che io.
0: Ti compri tutte le tutine, te le metti tutte addosso e poi piano piano ti spogli.
2: Come Arturo Braghetti, bravo.
0: No, infatti.
1: Ovviamente lui. Cioè. È un grande e ha un'esperienza, una capacità. Io ovviamente devo
0: essere ignorante, non
1: lo porto. Perché comunque fondamentalmente a me la cosa che mi è sempre piaciuta e che mi piace, che mi attrae,
0: sì,
1: è la cosa del prendere travestirmi da qualcosa, vestirmi da qualcosa e diventare quel personaggio. Capito?
0: Ok.
1: Quindi questa cosa qua
0: l'ho visto anche. No, l'ho visto anche in un locale, sta cosa. L'ho visto, no, in un locale. Cioè, entrano marito e moglie, e poi dopo uno diventa cornuto e l'altra.
2: No,
0: è un. Vabbè, andiamo avanti. Non c'entra niente, però immagino. No, c'entra niente. Vai, va, scusa,
2: no,
0: non volevo interromperti.
1: No, però sto pensando questa cosa.
0: Entri
1: qua
0: con un personaggio. E poi esci con un altro personaggio. Dimmi.
1: E quindi ecco, sto pensando di creare, di strutturare questa cosa di modo che il bambino, ma proprio la famiglia, il sabato, la domenica, prende e ha il momento, cioè un momento di condivisione, capito? E quindi.
0: Sì, ok, va bene, ma quando questo lo farai?
1: La cosa è, a me piacerebbe. Beh,
0: sembra un'intervista uno normale, capito?
1: Uno normale. No, mi piacerebbe.
0: È bella sta cosa.
1: Beh, a me piacerebbe portarla in scena.
0: Da tavolo, sei una bestia. Lo so, hai ragione.
2: Comunque,
0: hai ragione.
2: No, Achille, fai bene, perché l'intro, cioè la spiegazione dello spettacolo, dura un'ora. Lo spettacolo dura un'ora.
0: Cioè, è no, vero. No, dai un tempo, veramente. La gente, i bambini devono anche dormire di notte. Cioè,
1: sì.
0: Allora, questa è la premessa. È mezzanotte e mezza. Allora, adesso inizia lo spettacolo. Uno ha scritto: non sminuire Ugo, a volte è abbastanza intelligente, a volte. Dipende da un sacco di cose. Va bene, allora facciamo così: mandateci dei numeri di telefono di donne con bambini, con figli, noi le chiamiamo e gli proponiamo lo show di Achille e vediamo se lei è disposta a pagare dei soldi per andare a vedere lo show di Achille. Questa potrebbe essere una. No?
1: Eh beh, sì, è un piccolo sondaggio.
0: Facciamo un sondaggio, mi piace il sondaggio.
1: Lo spettacolo che prende tipo magia, fiabe, supereroi, no?
0: Perfetto.
1: Perché la magia è dalla magia, cioè la magia serve,
0: sì,
1: affinché io ti
0: mi fa male il fegato adesso, non so se ho il fegato appesantito adesso. mandatemi i numeri per favore.

0: cari signori, tra qualche secondo incombe la pubblicità.
1: Dateci, mandateci i numeri di telefono di donne che hanno figli 3, 4, 5, che età? 4, 5, 6, 7, 8, 9, che devi focalizzarti su... Siccome va la pubblicità, ci vuoi pensare e poi ce lo dici, perché...
2: Ma allora fondamentalmente, secondo me, età, diciamo così, mondo delle... Tu dici...
0: Ce lo dice dopo, Andrea,
1: vabbè,
0: dai,
1: ce lo dici dopo, tranquillo, no, non pensare troppo.
3: Mamma, ragazzi. Su Studio Più. Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
1: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio a Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Kivu.
4: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
3: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
5: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
3: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi. Passa al Torino 2-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Esatto.
1: Perché la voce che un mese era la prima volta che lo sentivo.
2: Che bello. Achille è come l'agenzia delle entrate, mi fa venire l'ansia quando lo vedo, ma poveraccio. Buongiorno bestie simpatiche. Beh, perché il topone Ugo non aggiorna i podcast? Allora, innanzitutto non so cosa siano i podcast. Secondo, non è un topone, dai, è un, topone, eh. È un elefantone lui, sì, è un, senza proboscide però. Come mai non aggiorni i podcast?
0: Allora, prima di tutto non sono io ad aggiornare i podcast e secondo, ci sono, sull'app ci sono tutti.
2: Ci sono tutti.
0: Ora vado a vedere.
2: Vai a vedere, vai a vedere.
0: Per curiosità, allora, i podcast e poi li potete trovare.
2: Achille, scegli i bambini dai 6 ai 12 anni, è più facile trovare delle mamme di che si accontentano. No, questa è brutta, questa è brutta nei confronti delle donne, veramente. Comunque il consiglio io fossi te lo prenderei.
1: È un'altra
2: potrei
1: fascia,
2: potrei venirti a vedere quasi sempre io, se prendi quella fascia là, capito? Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Dimmi Rotolante, dimmi.
1: No,
2: Rotolante è lui Rotolante. Certo, dimmi Rotolante.
0: Allora, sull'app sì, è ferma al 28, a venerdì 28, però sul sito
2: sì,
0: ci sono tutte.
2: Che perché cosa?
0: Sono due robe diverse, i podcast,
2: le puntate. Vai sul sito, vai sul sito. Allora, abbiamo ricevuto un po' di, come si dice, un po' di numeri di telefono di mamme con figli. Adesso noi le chiamiamo e tu gli proponi uno show, capito? Sono Achille Ferrari, di Studio Più, ho creato questo spettacolo per i bambini. Se è interessato, dice, se vuole, insomma, le do il numero, se vuole prenotare, così quella. Dici, Peter Pan. Versione, che ne so, inventate qualche cosa.
1: Il mondo di Achille.
2: Il mondo di Achille.
1: No, perché è tra magia.
2: Senza spada o senza tallone, insomma, senza qualcosa. Il mondo di Achille col tallone piccolino. Vabbè, adesso vediamo. Allora, vediamo un po'. Jessica, insomma, è un bel nome. Chissà perché veniamo, diciamo, colpiti. Il nostro cervello associa Jessica a qualcosa di, capito? Andiamo avanti. Non
0: perché c'era una protagonista che si chiamava Jessica, Andrea.
2: No, ma non hai capito. Jessica, per te Jessica è una, capito? Non è Anna. Anna o Maria ti danno un senso di. Vabbè, andiamo avanti. Un altro senso danno, capito? Mentre Jessica, come ti chiami? Luana ti dà un senso. Capito? Non è, invece no, magari non è così. Magari Anna è una, capito? che esce stinco. Luana magari è una di chiesa, capito? Non è detto, insomma, no. Anche tu dalla faccia sembreresti un Latin lover. Invece poi dopo si scopre che, insomma, non. Vabbè, andiamo. Allora, 392, attenzione. È giusto il numero? Sto sbagliando. 392.
1: Ok. Poi.
2: Ma leggilo lì che è più grosso, rincoglionato.
1: Ah, è vero.
2: Vai. Ma fermate. 666 636 su.
1: Sì.
2: 646, vai, facciamone 4. Vai, allora.
0: Facciamone 4.
2: Sono Jess, lei Jess. Ciao, sono Achille di Radio Studio Più. Vai. Non la faremo mai, ragazzi.
0: Hai 3 minuti per farlo,
2: Però tu sei troppo ansioso.
0: No, per dire che è prolisso di solito, allora deve.
2: Sì.
1: Sì, pronto, parlo con Jessica?
3: Sì.
1: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Studio Più.
3: Sì.
1: Sì, ciao, allora, mi hanno segnalato il tuo contatto perché so che hai dei figli, giusto?
3: Sì, 2 bambine.
1: Ecco, io praticamente sto creando e voglio portare in scena uno spettacolo che si chiamerà Il Mondo di Achille.
3: Ok.
1: È uno spettacolo che porterò in teatro che praticamente i temi sono la magia, le fiabe e i supereroi.
3: Ok.
1: È una cosa che ti potrebbe interessare, secondo te potrebbe essere una cosa che i tuoi bambini potrebbe piacere?
3: Ma chi è che ti ha dato il contatto? Quell'asino del mio moroso o qualcun altro?
1: Penso il tuo moroso.
3: Ok.
1: Penso, e perché ti ascolta?
3: Tutti i miei amici, il mio amoroso, tutti. Secondo me mi hanno già chiamato 300 volte per farmi gli scherzi. Quindi ormai.
2: Allora, Jessica! Intervengo io, se no veramente diventa triste la telefonata.
1: No, scusami, Jessica!
2: Lui, quanti anni hanno i tuoi figli? Le tue figlie, quanti anni hanno?
3: Quanti anni hai, Gaia?
4: 4!
2: Quattro!
3: E la più piccola, 10 mesi.
2: Oh, 10 mesi, vabbè, la più.

0: Senti, ma ci andresti a vedere Achille a teatro?
1: Vuoi andare a vederlo?
2: No.
3: No, no, no, no, hai detto dove?
0: Ha detto dove?
1: Ha chiesto dove? Sì, a vedere uno spettacolo. Sì, ha detto di sì.
0: Ha detto di sì. Ok, lo spettacolo costa 150 euro.
1: Sì. Paga il papà, vero?
0: Paga il papà, paga il papà. Vai,
1: vai. Paghi tu, ok, paga lei.
0: Senti, ti mando un bacio, Jessie. Saluta tuo marito che ti sta sentendo. Salutalo.
1: Sì, grazie mille. Ciao.
0: Ciao, amore. Ciao, facciamo i conti a casa. Ok, facciamo i conti a casa. Che dà il mio numero così a casaccio. Allora, vabbè, due ce l'hai già.
3: Ok.
0: Poi vediamo un po', vediamo gli altri numeri, però devi essere più convincente.
3: Che devo parlare con i bambini, dove può passare il bambino così.
0: Arianna, Andrea, questo è il numero della mia compagna, si chiama Arianna, ma c'hai figli? C'ha figli? Non lo so. 3, 4.
4: Allora, non vorrei rompere le scatole, però c'è il blocco corto, Andrea.
0: Mamma mia, però ragazzi, non stiamo facendo niente qua.
4: Allora, quello è il tempo.
0: Oh! Vabbè, allora andiamo subito in pubblicità, ragazzi, torniamo subito dopo.
5: Andrea,
4: a tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can

0: Radio Studio Più.
1: Ehi, questa è la radio forte.
2: Mamma mia ragazze, ma che bello Ugo Parmisano questa mattina.
3: Ciao Aziz.
2: Bello, tutto lucido, tutto... Con cosa ti sei lucidato?
3: Con la
2: via va, col via va.
3: Via va.
1: Ma vada via chi va? Ragazzi, ma siete dei buona.
2: E adesso tutti insieme andiamo in Mona. Sarebbe bello però, eh? Un prete che alla fine dice ragazzi adesso tutti in Mona, via! Chissà perché il prete dice andiamo tutti in pace. Poi dopo in macchina litigo la moglie, capito?

0: bella, ragazzi, molto bella, mentre nel cervello m'entrana, però
1: a lavorare barbù cattavolo, voi cattavolo l'ascolto, eh. Grazie amici, grazie, grazie, grazie. Allora, continuiamo con il sondaggio alla... Buonasera, sono Brunetta. Stasera per voi faremo il sondaggio. Facciamo il sondaggio di Achille. Achille sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Vediamo che tipo di successo, che tipo di, diciamo, di presa potrebbe avere sul pubblico femminile, sulle mamme che hanno figli. E un sacco di gente, di uomini, mariti, fidanzati, ci hanno mandato il numero di telefono delle mogli e delle fidanzate. Ecco come faccio io poi a rimorchiare. Questa si chiama Elisa, vediamo, per esempio Elisa, abbiamo due figli, lui è Mariano, vediamo un po', chiamiamo Elisa, vediamo se sarebbe disposta a pagare dei soldi per venire a vedere Achille e far contenti i figli. Sentiamo.
2: Pronto?
3: Sì, Elisa?
2: Sì?
3: Sì, ciao, buongiorno, piacere, sono Achille Ferrari di Radio Studio Più.
2: Achille?
3: Sì, sono Achille.
2: Achille, ok.
3: Sono Achille, ciao. Mi ha dato il tuo numero di telefono il tuo compagno.
2: Ok.
3: Ecco, perché sto facendo un sondaggio. Praticamente io voglio portare in scena nei teatri uno spettacolo per le famiglie. Quindi, cioè, così che tu puoi venire con le tue figlie, giusto? Oh, hai due figlie.
2: Sì.
3: Ecco, io praticamente volevo fare uno spettacolo dove praticamente prende la magia, il mondo delle fiabe e i supereroi.
2: Bello.
3: Ecco, ma le tue figlie quanti anni hanno, scusami?
2: Una e mezzo e tre.
3: Una e mezzo? Vabbè, ok, va bene, ok. E l'altra tre, ok. Come si chiamano?
2: Sofia e Noemi.
3: Quella più grande, Noemi, parla, sì.
2: La più grande è Sofia, sì, che parla fin troppo.
3: Parla meglio di me. Ma è lì con te?
2: No,
3: Ah, ok, no, perché se no ci parlavo e chiedevo cosa ne pensava lei dello spettacolo. Va bene, ok, quindi tu verresti?
2: Certo, volentieri.
3: Molto bene, sono contento. Ecco, va bene, il prezzo...
1: Ma intervengo io perché altrimenti... Ma sembrano delle telefonate di pietà,
3: non
1: di tristezza. Ma tu devi fare un sondaggio e dici quanto saresti disposta a pagare per venire a vedere lo spettacolo mio.
4: L'euro del carrello.
3: Va bene.
1: È rimasto ingastato l'euro del carrello, ti do quello.
3: Cioè, tu praticamente, diciamo così...
1: Elisa.
4: 20 euro li spenderesti.
3: Tu quanto spendi? Cioè, secondo te
1: quanto spenderesti per andare a vedere Achille lo spettacolo di Achille?
2: Ma non lo so, non mi sembra molto simpatico.
4: No! La carriera finita!
1: Grazie della tua sincerità, grazie Elisa!
4: Come?
1: Ciao, un bacio!
4: Oh, Achille, lascia i bambini, buttati sugli anziani!
1: No, ride, però sta ridendo, si è divertita.
4: Stava scherzando.
1: No. Allora, tu non devi fare la pietà, poi no. Sto pensando, scritto lo spettacolo che parla devi colpire la sensibilità delle donne, ma tutto te devo insegnare. E dai, parla di, dai, cosa che per colpire la sensibilità delle donne, non quella sensibilità, l'altra, la sensibilità. Dov'è che devi puntare? Perché strizza gli occhi? Strizza gli occhi.
4: Sta guardando il gran maestro.
1: Ma no, ragazzi, ma se vado a parlare con Clint Eastwood, dai.
3: Sto pensando la sensibilità delle donne.
1: Qual è la sensibilità? Qual è?
3: Donna mamma o donna?
1: Due parole. Cosa colpisce la sensibilità delle donne? Due parole. Carta credito. Carta di credito. Anche una sola banca. Sto scherzando. Cosa colpisce la sensibilità che c'hanno i figli? Dai.
3: Una persona,
1: sì.
3: Maschio che riesce.
1: Il maschio.
3: Hanno i figli, quindi che praticamente riesci a far ridere, a far star bene i miei figli.
1: Ma no. La donna che fa vedere lo spettacolo con le figlie, con i bambini, cos'è che gli vorrebbe fare? Cosa vorrebbe che gli rimanesse ai figli? Che gli rimanesse, capito?
3: Che gli rimanesse ai figli.
1: Dopo che hanno visto lo spettacolo, che siano più cattivi, che vanno a fare le rapine, che vanno. No, la bontà.
3: Sì.
1: Quindi, che ne so, sul voler bene al prossimo, per esempio, no?
3: Su tutto quello che c'è. Certo.
1: Quindi sull'essere.
3: Sull'essere buono.
1: Ma che buono,
3: Sull'essere positivo.
1: Sì.
3: Cioè, il senso praticamente sì. È far sì che il tuo figlio,
1: quindi tu gli devi dire questo, quindi una volta che hanno visto lo spettacolo, il tema dello spettacolo qual è? L'altruismo,
3: l'altruismo,
1: capito?
3: I super buoni poteri.
1: Allora ci siamo, facciamo l'ultima telefonata, ragazzi.
4: Deve provare a dire da
1: che fatica, però, ragazzi. Cioè,
4: usa quella di Spider-Man, da grandi poteri.
1: No, ma tu sei un copione. Ma non va bene, sei un copione. Basta, non, lui copia. Infatti, guarda, vabbè, non me ne fate, se no poi dice l'avete. Andiamo avanti, Andrea. Questa è la mia compagna. Si chiama Arianna. Abbiamo già chiamato Arianna.
3: Arianna, no.
1: Fai uno scherzo a Sara, ma chi è Sara? Arianna, proviamo Arianna, ultima. Abbiamo una figlia, si chiama Adele, perfetto, vai, okay. Una figlia, un biglietto solo, vabbè, comunque. È due figlie, due biglietti.
4: No, scusa, pagano anche i genitori, come
1: sì,
4: no?
1: Cioè, no, i genitori gratis.
4: Ma che gratis?
1: Vabbè, che fai? Paga pure i genitori, no, sai, dico... meglio contro te, dai, non 100 euro andare a vedere quattro popolati. Cioè, nel senso, non, dai, non si può sentire. Vai, via, vai, va, Arianna. Dici la figlia, allora i genitori non pagano, la figlia paga doppio, capito?
4: Ma come paga doppio? Cosa?
1: Vai. Quanto saresti?
3: Sì, ciao, buongiorno. Arianna?
5: Sì.
3: Sì, ciao, piacere, sono Achille di Studio Più. Arianna? Sì, ciao, mi ha dato il tuo contatto, Andrea, il tuo compagno.
5: Sì.
3: Ecco, perché io praticamente ho ideato uno spettacolo che andrò a portare in giro per i teatri e mi ha detto che avete una figlia, Adele.
5: Sì.
3: Ecco,
5: Andrea non è il mio compagno, si chiama Andrea il mio compagno.
1: Ma come
3: Andrea?
1: Scusate. Ma infatti intervengo, ragazzi. Andrea è riferito a me, cretino.
3: Ah, già.
4: Non ci credo.
3: E allora è l'amico del tuo compagno.
1: No, ha messo giù addirittura. Ha buttato giù. Cioè, proprio dalla sera, non c'ho tempo da perdere. C'ho i figli, c'ho da lavorare. Ma te la sei giocata male questa.
4: Sono tre posti liberi.
3: Però l'ho fatta ridere.
1: No, l'hai fatta incassata. Ok. Vabbè, andiamo. Allora, sta arrivata una fiumata dei numeri di telefono. Addirittura Achille, sparati e basta. Vabbè, potreste fare il super bonus 110. Che c'entra? Che se li fa la facciata? Se li fa, non c'entra niente. Cioè, Andrea, chiama mia moglie, si chiama Anna. Anna, dai, l'ultima, però okay. Devi essere un po' più convincente. Dai, sennò veramente non ne usciamo più oggi. No. Che fatica, mi fa male veramente il fegato, ragazzi. Non so se lui o il caffè. Non bevete mai il caffè. A stomaco vuoto, i dottori non ve lo dicono, ma fa malissimo al pancreas. Vedi? Vai. Anna. Vai. Mamma mia.
5: Pronto?
3: È pronto, Anna?
5: Sì.
3: Sì, ciao, piacere, sono Achille di Studio Più.
5: Sì, oh, ciao Achille.
3: E ciao, buongiorno. Mi ha dato il tuo contatto il tuo marito. Ecco, perché praticamente io ho scritto uno spettacolo per i bambini che voglio portare, che andrò a portare nei teatri, e quindi volevo chiederti, insomma, se a te la cosa ti potrebbe interessare, ti piacerebbe. È uno spettacolo che si chiamerà Il mondo di Achille, che parla della magia, delle fiabe, dei supereroi. Per portare i super buoni poteri, capito? Come messaggio ai bambini. Per un mondo migliore, capito?
5: Ah, per un mondo migliore?
3: Eh sì, certo.
5: Oddio, l'ottimismo, per fortuna, è il profumo della vita.
3: Eh certo, l'ottimismo è il profumo della vita.
1: Non ha detto vita, comunque.
3: Il profumo, mica detto l'ottimismo è il profumo della vita, no? No. Scusa. Mica detto questo.
1: Anna, devo intervenire. Allora... Ciao Anna, come stai?
5: Bene, grazie, voi?
1: Molto bene, grazie. Senti, saresti disposta a... Stiamo chiamando delle cavie per vedere lo spettacolo di Achille. Il biglietto non si paga, stai tranquilla. E tu saresti disposta a portare le tue figlie per andare a vedere lo show di Achille?
5: Sì, se ci paga lui, certo.
1: Se paga lui, certo. Perfetto, allora ti segniamo e ti chiamiamo quando è pronto, va bene?
5: Va bene, aspetto la chiamata, anche il bonifico.
1: Perfetto. Grazie Anna, un bacio.
5: A te.
6: te.
1: Ciao, ciao, poco interessante, poco interessante, poco interessante. Allora, no, allora, tu allora, sei troppo bravo, sei troppo buono e troppo bravo, capito? Devi essere un pochino più, capito? Più.
3: Ho capito. Ok, ok.
1: No, basta, non ti faccio più chiamare nessuno.
4: Ma scusate, a proposito di teatro, ragazzi, vogliamo ricordare.
1: No, anche no, ragazzi. Tu sei come il pezzo di cioccolata del militare. C'hai presente?
4: Era buonissimo.
1: No, era un mattone.
4: Una mattonella.
1: Era una mattonella immangiabile. Perché per mangiarlo dovevi dargli delle sassate. Perché con i denti non riuscivi a mangiarlo. Era talmente grosso che secondo me. Sai perché l'hanno fatto così grosso e duro? Perché in guerra, se tu finivi le pallottole, a mano, cioè potevi picchiare l'altro col pezzo di cioccolata, capito? Cioè serviva come arma contundente, capito? Dici non c'ho più i proiettili, l'altro, il tedesco, neanche io, vai, pigliamoci a cioccolatate, pam pam, capito? E lì nasce proprio lo... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non seguitemi per altre cose sulla storia. Allora facciamo così, mandiamo una canzone, perché mi devo riprendere a tutte le telefonate, insomma, che stavo soffrendo, io soffrendo. Quando lo sento parlare io soffro, capito? Dentro soffro, c'è tutto una sofferenza. Va bene, allora qui
7: Andrea tavolo. Show su Studio Più.
1: Che fatica, ragazzi, veramente. Allora fai così, tu inizia a scrivere lo spettacolo, fa lo spettacolo e poi senza sondaggio chiamiamo, basta, capito? Basta, cioè, diamo e vediamo. Ma magari fai uno spettacolo per 3-4 persone la prima volta, poi aumenti.
3: Vabbè, guarda che io sai che Neck al suo primo concerto,
1: sì,
3: ho letto in una intervista,
1: sì, sì.
3: Primo concerto.
1: Lo spettacolo non lo devi spiegare all'inizio, se lo finisce. Finisce il tempo.
3: Si parte, si va, basta. Neck al primo concerto, 15 persone avevo.
1: Oh, vedi.

0: ha iniziato a fare concerti, aveva solo bambini davanti, infatti era Nesquik.
1: Mamma ragazzi. Mamma. Oggi veramente siamo a livello bassissimo.
2: Noi siamo così, oggi è così.

0: Allora ragazzi, se volete iscrivervi alla pesca del cannolicchio, c'è una gara a Caorle, la pesca del cannolicchio senza mani. Ci ho iscritto Achille, eh? Ah, okay. Ha vinto per 3 anni di fila, insomma, non... dai. Uno ha scritto: al concerto di Necche non c'era nessuno. Mamma. Questo a livello di Ugo, questo. Mamma, aiuto. Dance in the Florias. Allora, ricordiamo, devo ricordare una cosa, però non mi ricordo più, cioè non, me l'avevo pure segnata, Valero, mannaggia a te. Questa no, questa è la tua della cinese.
1: Stavamo parlando del teatro, vuoi ricordare
2: le date.
0: Tu pensa che io ho pagato Achille per fare il compleanno di mio figlio. Damiano ha scritto che ha pagato te per fare il compleanno del figlio. Cioè, sì? Ti sei fatto dai soldi.
1: No, attenzione, praticamente.
2: Ha barattato, Andrea, ha barattato.
1: Allora, quando ci siamo conosciuti,
0: cosa gli hai dato? L'ignoranza?
1: No. Ero andato da lui,
0: sì,
1: la prima volta,
0: sì. Damiano è il nostro meccanico. Ciao fratello, ciao.
2: DRG Autoriparazioni Concesio.
0: Mamma, che marchettari che siamo.
1: Dimmi. Mi aveva fatto il, come si chiama, il cambio olio, il collaudo,
2: tagliando
1: la
0: macchina, collaudo. Tu devi farlo al cervello il collaudo.
1: So, i temi tecnici. Tagliando la macchina, e poi mi ha detto: mi sa che è meglio che tu cambi le gomme. Lui ha cambiato le gomme, sì. E allora mi fa: vabbè, ok, dai, facciamo così, ti cambio le gomme, tu però mi fai la festina a mio figlio. E così è stato.
0: Quindi avete barattato, insomma.
1: Certo.
0: Vabbè, non è male. Cioè, tu potresti fare la stessa cosa con lo spettacolo per i bambini, con le mamme, no?
1: Ti intendi per le feste di compleanno?
0: Dopo te la spiego. Andiamo avanti. Allora.
2: Cioè, io sono perfetto un attimo.
0: Io come Neck, quindi sassolesi, abbiamo un futuro importante. Luisa, non l'ho capita questa.
2: Perché Neck è di Sassuolo.
0: Ah, è di Sassuolo, non lo sapevo. Anche lei è di Sassuolo.
2: Può essere.
0: È sassolese, capito? Sì. Gli abitanti di Sassuolo sono sassolesi.
1: Sono sassuolesi.
2: Aia! Sassolesi. Sono potente.
0: Io me ne voglio andare. Mi sa che devo fare un trapianto di fegato, perché mi fa malissimo la stamattina. Allora, è successo a Marina di Lesina. Dov'è Marina di Lesina?
2: A Lesina.
0: Dov'è Lesina?
2: È in Puglia, credo, un posto meraviglioso.
0: Ah, vedi, lo sa.
2: No, aspetta, non vorrei.
0: No, hai ragione.
2: Non vorrei dire una fesseria.
0: Adesso devi chiedere all'intelligenza.
2: Marina di Lesina.
0: Mamma ragazzi, ma se uno ci sente. Ma vedete, la gente ci sente, ci ascolta, ma vi rendete conto?
2: È in Puglia, Gargano.
0: Gargano, lo sapevo già. Pronto?
3: Sì, pronto Andrea, buongiorno.
0: Chi è?
3: Sono Osvaldo di Ravenna.
0: Osvaldo, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene. Ti volevo dire, se mi faccio lì l'esperimento, quello lì vicino a te.
0: Te lo passo, parla, esperimento,
1: sì,
0: parla.
1: Sì, salve, ciao Mariano.
2: Ma è Osvaldo, quale Mariano?
3: Per i tuoi spettacoli, no? Per i bambini, ti avvicini dalle nostre parti, io ti assicuro che allora, due mamme te le porto, non c'hanno i figli piccoli, ma ti assicuro che allattano.
0: Dopo questa io. Okay. Ciao fratello!
2: Osvaldo!
0: Ma quelli di Leno sono celebroleni. Allora, la finanza ha sentito il cambio gomme, quindi adesso vengono a prendere a te a Damiano. Sapete che in Italia non si può fare, no?
2: No.
0: Non si può fare. Cioè, a ogni prestazione ci vuole un pagamento con fattura. Cioè, tu non puoi fare sta cosa del cambio, dello scambio.
2: Il baratto
0: non c'è. No, non è previsto.
1: Sì, no, ma ho fatto il pagamento, ho fatto il coso. Stavo scherzando.
0: Questa cosa, che una volta c'era il baratto, l'hanno tirata via. Perché l'hanno tirata via?
2: Perché?
0: Come vai a pagare le tasse se no? L'anni uno che l'ha inventata sta cosa ha detto: no, il baratto non funziona, non va, dai, diamo una prestazione economica a quello che uno fa, e ci hanno rovinato. Perché una volta col baratto, capito? Poi volevano abbassare la prostituzione, quindi di conseguenza. Vabbè, andiamo avanti. O aumentarla, adesso non mi ricordo bene la storia. Allora, a Maria di Lesina, che si siamo in
1: Puglia.
0: Dove?
1: Nel Gargano.
0: Dove è il Gargano?
1: Il Gargano è dove?
0: Che cos'è il Gargano?
1: Il Gargano è un golfo.
0: È un
1: golfo.
2: Ma non è un golfo.
1: Il golfo del Gargano.
0: Che stai dicendo?
1: C'è il golfo di Taranto.
0: Andiamo avanti.
1: Ma scusami,
0: basta.
1: Gargus arriva dal greco Gargus.
0: Gargus. Andiamo avanti.
1: Famosissimo Gargus.
0: Tartaruga morde due tartaruga. Ma fate dire la notizia, ragazzi.
2: È colpa sua.
0: Che dai, per favore, non allora, tartaruga. Una tartaruga, che di solito quando uno vede la tartaruga dice: madonna, che bella tartaruga di mare, no? Invece mordono, cioè non
2: mordono, sì.
0: Occhio, tartaruga morde due bagnanti in mezz'ora. Perché sono lente,
2: certo.
0: Se era veloce, li mordeva tutti. Allora,
2: non ce la faccio,
0: manco io. Uno si frattura due dita, capito?
2: Bravo Fes.
0: Perché bravo Fes? Perché voleva accarezzare la tartaruga.
2: Certo.
0: La tartaruga, zam, gli ha morso le dita e gli ha fratturato due dita, perché il becco della tartaruga è gagliardo, cioè non
2: è gagliardo.
0: È gagliardo, non quindi occhio alle tartarughe di mare, perché non potete capire di cosa sono carapaci. Possono essere molto pericolose, sono veramente vabbè, la battuta è andata, insomma, non poteva. È di Calascione comunque, non è mia. Maria Pia Calascione.
2: Ma chi è?
0: Che salutiamo.
2: Chi è?
1: Cavolo.
2: Show.
0: Sì, Maria Pia Calascione. Bella. Non l'hai capita tu,
1: Sono capaci, rapaci.
2: Carapace.
0: Il carapace
2: è la gobba, la casa.
0: La gobba, sede la casa, sede.
2: Lo scudo dietro.
0: Lo
2: scudo. Il guscio.
0: Ma mazinga, dai. Per il guscio. La parte sopra, insomma. Si chiama carapace.
1: Ah, quindi è il carapace.
0: Quindi non puoi capire di cosa sono carapaci.

0: e Ugo, tu Achille e Ugo, avete fatto una scuola speciale?
1: Sì, sì, abbiamo tutti e tre fatto la scuola speciale. Lui non l'ha finita, vabbè, insomma, non, perché è invecchiata la maestra, insomma. L'ha interrogato, la maestra è invecchiata, poi è morta pure. Non, Buongiorno, anche dopo le vacanze la vostra emittente in zona Novara non si sente. Sui 93.4, datemi una frequenza. 98.2.
2: Ma perché?
1: Diamogli una frequenza. Ha chiesto una frequenza, gliela diamo. Non, perché negare? Sì, non lo sappiamo, no, sinceramente.
2: Ma seguici con l'app, che ci guardi pure.
1: Eh?
2: Si possono seguire con l'app da tutto il mondo, che ci guardano pure.
1: Ci guardo pure, dai. Come sta?
2: Chi?
1: Il golfo nel cervello. Come sta il golfo nel cervello? Ogni tanto ti addormenti, come mai? Hai mancanza di zuccheri, di carboidrati?
3: No. E dai! Dai, fatto così! Dai! Per favore, eh! Dai! Più avanti, molto più avanti! Ma dai, forza!
4: Cosa è successo?
1: Eh?
4: Con chi stai parlando?
1: No, è andato.
4: È andato via.
2: Scusate, ma vanno tutti via.
1: Allora, ci hanno mandato la foto di una macchina fatta con i mattoncini della Lego. È una tipo una Lamborghini fatta con i mattoncini della Lego e raggiunge, può sfrecciare a 111 km all'ora. Cioè, ti rendi conto?
2: Ma quale la macchina? Ma quella con le Lego?
1: Con le Lego, quelle.
2: Cioè, ma vedi, cammina?
1: Cioè, sì, non è legata. È una macchina fatta con i mattoncini della Lego.
2: E come arriva a 111 all'ora? La spingono.
1: Sei cretino.
2: Ma scusa, è da lei.
1: In discesa la metteranno in discesa. Ma no, cretino, c'è il motore. È il motore.
2: Ah, c'è il motore.
1: È tutta fatta con i mattoncini da Lego.
2: Ah, ok.
1: È un pezzo, come si dice? Realistico.
4: È una macchina vera e propria.
1: Sì.
2: Scala 1 a 1.
4: Certo.
2: 1 a 1.
1: 1 a 1.
2: 1 a 1. È vera, cioè la dimensione reale.
1: È reale. Vabbè. Cioè, allora, che dobbiamo fare con questa macchina?
2: Infatti.
1: Però è comoda, nel senso non è. Allora c'hai una Lamborghini, una Ferrari, qual è la tua più grossa paura? Che non te la diano neanche con la Ferrari. Cioè, no, qual è la. Dai,
2: quanta verità.
1: Allora, verità. Ma perché ci stai a pensare? Cioè,
4: ho paura.
1: Cioè, c'hai una Ferrari. La tua più grossa paura qual è?
4: È che allora si possa rovinare. Si possa rovinare, graffiare.
1: Rompere.
4: Magari fa una botta, si è ammaccata. Si è ammaccata.
1: Sì.
4: Una marcatura.
1: Oppure che te l'ha.
4: Che me la sfregino. Me l'ha sfregiata.
1: Che te la rubano. Non c'è paura che te la rubano.
4: Ah beh certo, beh anche questo qui.
1: Come anche questo?
4: Beh sì, sono varie escalation. Si parte alieni. Che c'è un.
2: Siamo a livelli alieni.
4: Danno accidentale.
1: Mi fa male il fegato, ragazzi, stamattina. Mamma mia, ragazzi.
4: Comunque, ciao. Un danno accidentale metà meteorologico.
1: Sì.
4: Ma
1: non ci arriva.
4: Metamorfo. Quindi il danno accidentale meteorologico.
1: È meteorologico. Manca un pezzo, manca.
4: Del meteo, casata del meteo.
1: Ciao da Luca, dalle zone di Sassuolo, Modena, Carpi. È da un po' di tempo che non si sente malissimo. Però vi amo, grazie che ci ami. Però allora, ragazzi, se noi ci ascoltassimo bene da tutta Italia, tutte le radio 105 farebbero la fame. Quindi noi lo facciamo anche per dare respiro a questi network. Perché noi siamo l'ignoranza, l'incapacità, così. Gli altri sono veramente. Posso dire una cosa? Noi siamo ignoranti, incapaci, inascoltabili, però siamo la freschezza, diciamo. Diamo un senso, diciamo, di diversità alla vita, no? All'ascolto anche.
4: Sì.
1: Mentre io quando sento quei network, due palle, ragazzi, infinite. Adesso andiamo a ascoltare sto mese. Veramente. E parliamo di geopolitica, adesso parliamo di. No, perché quella la Meloni ha fatto. Dai, due coglioni. Scusate la parolaccia che non volevo dire, però insomma. Allora, stavi dicendo, scusa, ti ho interrotto il tuo. Andiamo avanti, dimmi.
4: No. E per poter vedere dal vivo questa freschezza.
1: Eh.
4: Questa freschezza.
1: La freschezza.
4: La si può, non solamente. solamente udurare e ascoltare tramite la radio.
0: Udurare addirittura.
4: Udurare, ma certo, perché comunque
0: sì, uno entra in macchina, l'odore di cavolo, sì, sì, sui sedili.
4: Chissà se un indomani andranno a creare praticamente una TV, una tecnologia attraverso
0: una scritto qualità. Io purtroppo col camion sento ovunque, ah vedi, sente la nostra radio ovunque purtroppo.
4: E però ci potete venire anche a vedere dal vivo, perché
0: attenzione, uno ha detto Achille fagli fa la battuta sulla macchina della Lego a Catavolo, non ce l'ho la battuta, non ce l'ho, l'ho dimenticata ragazzi. Beh, andiamo avanti.
4: No, e quindi per poter vedere dal vivo,
2: aspetta, ce l'ho io la battuta,
0: sentiamo.
2: Allora
0: vai.
2: Andrea non c'ha la battuta perché non è costruita, questa è fine, questa,
0: ma tu sei veramente da RTL, lo sai?
2: No, è la battuta.
0: No, ma io adesso chiamo e ce l'ho, ve lo do, ve lo cedo, cambio merci.
2: Ma lì non fanno battute RTL.
0: Ma sono più bravi, dai, sono tutti più bravi di noi, dai, noi siamo tre scampati di casa. Dimmi, ma è rosa la maglietta o l'hai lavata male?
4: No, questa qui questa qua non è rosa, questa qua è color lampone.
0: Sei dato al lampone.
4: Per me è rosa.
0: Lampone. Rosa. Lampone di che colore è, scusa?
4: No, allora, a casa ho una camicia.
0: Ma poi i lamponi sono belli rossi, cioè il lampone non è rosso.
2: La
0: è sbiadita, è rosino.
4: Il gelato
0: è rosa antico.
4: Sì, no, però il gelato
0: antico c'è le mutande.
4: Sì, è vero, fa sì, molto anche.
0: Possiamo andare avanti, cosa stavi dicendo, cretino?
4: Stavo ricordando prima che il tour teatrale a breve riparte. Ottobre è il momento, è il mese dove si riparte le tappe al teatro.
0: Sì, noi facciamo tre serate, poi basta. Cioè, perché dopo poi ne faremo una a novembre e una a dicembre, poi finiamo. Finiamo, basta, non è che. No, mi scade la partita IVA e quindi quella del 5%. Certo. Cioè, se devo pagare il 50% dei tasse, ragazzi, la faccio a teatro. Quindi, questi gli ultimi spettacoli sono questi. Poi non ci saranno altri spettacoli. Mi dispiace, ragazzi, però non è che posso. Cioè, io faccio uno spettacolo, allora, se il 50% lo do lo Stato, giusto? Devo pagare la SIAE, devo pagare il teatro, devo pagare voi, ma rimane niente. Anzi, ci devo mettere dei soldi io, capisci? Cioè, quindi diventa impegnativo. Quindi facciamo gli ultimi tre spettacoli a ottobre, poi ne facciamo uno a novembre per il mio compleanno e poi uno a dicembre per Natale. Basta, poi dopo chiudiamo baracca e burattino.
4: Ottobre?
0: Sì.
4: Le date quali sono? 10 ottobre, sabato 10 ottobre. Saremo in quel di Mantova.
0: Ma quando dici sabato 10 ottobre lo dici per te stesso perché non sei convinto?
4: No, è perché
0: per ricordartelo.
4: Perché ho detto 10 ottobre, però ho detto aspetta,
0: hai dimenticato sabato,
4: chi è già, sabato.
0: Bravo.
4: Sabato 10 ottobre.
0: Carapace di sorprendervi sempre.
4: Certo. Sabato 10 ottobre, faremo metà a Mantova,
0: Faremo metà, ma che metà? Già
4: saremo
0: Marrebbi.
4: Mantova.
0: Saremo
4: a Mantova.
0: Guidizzolo, quale Mantova?
4: Guidizzolo,
0: provincia di Mantova.
4: Provincia di Mantova.
0: Sì, a teatro, vi aspettiamo.
4: Poi invece venerdì 16
0: di ottobre.
4: 16 ottobre saremo a Rovereto.
0: A Rovereto.
4: In queste due date gli spettacoli saranno diversi, però.
0: No, qua sarà uguale lo spettacolo.
4: Sì, cioè.
0: Come il titolo?
4: Le palle di Catavolo.
0: Le palle di Catavolo.
4: Okay. Le palle di Catavolo. Cioè, è per dire che comunque c'è.
0: No, per dire le palle di Catavolo.
2: Si chiama così.
0: Si chiama così, lei è per dire.
4: No, sono le palle di Catavolo. Sì.
0: Che poi siete voi,
4: Certo. Però poi ci sono dei momenti live.
0: Il momento live. Che è il momento live?
4: Cioè, il live è che è una cosa che accade in diretta.
0: Sì.
4: Sul momento. È quello.
0: Ma perché lo spettacolo è in differita? Abbiamo mai fatto uno spettacolo in differita?
4: No,
0: ma che sta dicendo?
4: Ma no, però poi
2: il 10 ottobre Guidizzolo Mantova, 16 ottobre Rovereto provincia di Trento, qui lo spettacolo si chiama Le palle di Catavolo,
0: sì.
2: Mentre per chi verrà a Bellaria il 24 di ottobre lo spettacolo è Elvira la portinaia del palazzo.
0: Sono diversi,
2: sono diversi.
0: Okay. No. Ma fagli esprimere sto concetto.
4: Perché allora, nel senso,
0: per avere maggiori informazioni chiamate il numero. Vai
2: 389.
0: Il ciccione risponde, vai
2: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. C'è una fatta in dimb. Stanno.
1: c'è uno che ha scritto: sono
3: caputato.
1: Già non vi sopporto in radio, figuriamoci se vengo a teatro a vedervi. Tre Castori, poi ha sorriso, ah, ha fatto la battuta, ma verrà bloccato comunque. Perché siamo un po' permalosi noi, vedi, non, leggermente. Non mi muovere il mouse. No, ma blocca il tuo di mouse. È già sto vizio di toccare i mouse degli altri. Non è bello, eh?

0: bella, troppo bella, ragazzi. Lo so, per chi ama rock, per chi non ama rock, insomma, diventa pesante, ragazzi. Però immagino, insomma, lo dobbiamo accontentare anche gli anti rock. Tu potresti fare. Andiamo avanti. Allora, volevo dire una cosa, ma. Volevo leggere questo messaggio. Ciao, so che non lo fate di solito. Non fate di solito queste cose, che le salutiamo le persone. Allora, lui ha scritto, traduco, dice: di solito voi non salutate mai le persone, non vi piace salutare le persone, non è che non ci piace, che se cominciamo a salutare le persone poi diventa casino, cioè tutti si vogliono far salutatevi, fate voi, insomma, e via dicendo. E non lo faccio, non amate i complimenti, è vero, preferiamo gli insulti, cioè nel senso, ciccione, brutto, antipatico, cadavolo sei un tutte cose, senza parlarci, insomma, però insultateci, ci fa piacere. So che non fa di solito queste cose, potete salutare questo mio amico che vi ascolta tutti i giorni, tutto il giorno, il nostro amico che vi ascoltava, scusate, tutti i giorni, il nostro amico B. Gasolio è scomparso troppo presto da questo mondo. Vi saluto, vi ringrazio, Manu da Sirmione. Salutiamo Manu da Sirmione e questo ragazzo che non c'è più, che ci ascoltava. So che è un messaggio un po' triste, però insomma, ci piace immaginare che lui magari dall'alto, capito, possa in qualche modo lì le frequenze prendono, credo. Beh, non è che certo. Sono San Pietro e non pia la radio. Lei che ne posso ascoltare dai podcast, c'ho cose da fare, ma non potete sintonizzarmi la frequenza, dilla tosso, perché altrimenti veramente non dai, okay. No, mi fa nervosi, poi no. Gli brucio la piscina.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: perché mi guardi così? Dai, non mi guardare così, per favore. Per favore, non mi guardare così.
1: No, ma ti stavo osservando.
0: Vai, ma tu devi andare a osservare le donne, devi osservare le donne. Non devi osservare me. Tu mi osservi con lussuria.
1: Con lussuria. No, no, attenzione, io sono.
0: Mi guarda i peli, amica la barba. Mi guarda, mi scruta i peli nell'orecchio.
1: Allora, ti ho visto prima due peli con il lobo. Vedi,
0: continua. È una roba inquietante. Cioè, questo che mi punta così.
1: E una ciglia più lunga a sinistra.
0: Oh, capito, ma basta!
1: È l'istinto. L'istinto, non lo so niente perché comunque.
0: Allora, allora la spiegazione, il motivo della sua nascita così storta è motivato al fatto che la nonna gli faceva sgranare i piselli per anni e anni e anni e glielo faceva passare come un gioco, capito? Allora lo sgrana piselli. Beh, tutte le nonne, no, che ti dicevano dai, facciamo un gioco, e tu contentissimo, sgraniamo i piselli. All'inizio ti sembrava anche bello come gioco, no? Perché tu sparavi i piselli dappertutto, no, nella ciotolina, così quella. Dopo 7-8 ore, insomma, non è... dopo diventava nonna, ma io voglio andare fuori. No, tutti i piselli dobbiamo sgranare, eh? Dobbiamo continuare questo gioco, va bene?
1: No, io veramente ho sgranato le pannocchie.
0: Le pannocchie,
1: la vicina di casa, d'estate. Perché
0: esperto con le mani ormai.
1: Ma lì con le pannocchie.
0: Ma non far gesti, non far gesti.
1: Te lo giuro.
0: E che gesto fai?
1: Inizialmente.
0: Sì.
1: Sai, ma tu le mesi.
0: No, non mai sgranato la pannocchia.
1: Pannocchie, inizialmente.
0: Sì.
1: Inizialmente la pannocchia la sgrani così, no?
0: Sì.
1: Fai un corpo.
0: Come i giovani scrivono i messaggi.
1: Bravissimo.
0: Con i pollicioni.
1: Con il pollice, no?
0: Con i pollici.
1: Pollice oppure a volte con la spinta del polpastrello.
0: Col polpastrello?
1: Eh sì, sì. È figa.
0: Ma questo è il palmo della mano, non è il polpastrello. Il polpastrello è quello del
2: basso.
1: È il basso mano.
0: Ma qual è il basso mano?
2: Ma che scuola hai fatto?
1: Ma che meticolosi che siete! Comunque, allora
0: tu hai sgrato le pannocchie di carne, che è diverso.
1: Pollice,
0: dobbiamo salutare, ragazzi.
1: Non
0: ce la posso fare. Grazie a tutti, a domani. Io oggi veramente mi fa male il fegato. Aspetta, c'è un tuo fan. Chiudiamo col fan. Pronto?
3: Achille.
1: Sì, buongiorno.
3: Va a sbucciare le pannocchie col culo.
0: No! No, no, questa no, dai!
1: Lì non l'ho mai fatto!
2: No, prendo.
0: Che fai? Gli rispondi pure! Allora, aspetta, c'è un mio amico, c'è Stefano Lago, che è un mio amico, un pazzo furioso, un macellaio. Mi fai una sparata in diretta, ho aperto una macelleria a Rovato, in via Abate Angelini, numero 5. Macelleria Equina. Andate a trovarlo perché ha finito i soldi, ragazzi. Quindi non. È bravo. Per chi ama la carne, veramente top. E ogni tanto all'amico bisogna andare a fargli una marchetta, insomma, poi gliela facciamo pagare in qualche modo. E, anche se aspettavo ancora la carne nel locale lì, vabbè, ho pagato. E, allora, devo pulire i fagiolini a casa, vieni.
1: Fagiolini, siccome vi dà, non l'ho mai fatto, non ho mai pulito i fagiolini.
0: Tu me faccio vedere io come fatto.
1: È semplice, Pivolino.
0: Era una battuta. Allora, saluta tu, vai, ciao a tutti.
1: Allora, niente, grazie a tutti cari amici di essere stati con noi questa mattina, grazie anche alle mamme.
4: Su Studio Più.
0: Vabbè. Lui è come cose salva spazio, come si chiamano?
1: Ah, i risucchiatori.
0: Esatto, i risucchiatori. Ciao a tutti, a domani, guaglio!
2: Ciao bellissimi! Stupidi.
5: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: più
1: news. Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Sono Livio da San Giovanni di Luino. Volevo chiederti se potessi mettermi su Juliet di Robin Gibb. Ciao, grande Radio Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can...

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità, con cieli sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, si potrebbe ascoltare Nuclear Sun di Roland Brand. Buon Morning Fever a tutti, ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Axwell and Bon, whatever turns you on.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: have 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: più news.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhzhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità, con cieli sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spotted.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo tantissime emozioni arrivano anche quelle di Giampiero Experience. Dance in anteprima, non si parte se non vi ricordo che questa notte, sabato 4 luglio, ci vedremo a Terranova da Sibari a Cosenza e lì insomma ci vedremo live e ci divertiremo come sempre insieme per i miei tour in giro per l'Italia. Si riparte con Guetta, French Montana, Hugh

Sicuramente partiamo con i buoni auspici, presentandovi questa nuova traccia firmata da Dave Guetta, French Montana, YouGirl, Aidan Martin, tutti insieme per Shine. Un progetto funky, ovviamente a sfondo Afro House, che ci divertiremo a suonare per questa mitica estate che sta per cominciare. Dai, in arrivo un altro rifacimento originale 1979 dei Gibson Brothers, Cuba, che diventa con Ivan K, Fabio S e il Sony.

station italiana preferita, Radio Studio Più, c'è Giampiero Experience, e da qualche settimana c'è anche il podcast di Giampiero Experience, quindi basta inoltrarvi nel nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nel dipartimento, nella sezione Giampiero Experience, e sentirete in podcast tutto ciò, tutte le puntate che vi va di riascoltare di Giampiero Experience, anche questa che vi sto raccontando in questo magnifico sabato nel pieno del pomeriggio, rigorosamente live. In arrivo dopo Ivan K, Fabio S e il sonido de Cuba. Questo pezzo è fantastico, è a sfondo amoroso e sono le Disco Girls che ci propongono Over Him nel viaggio Giampiero di Giampiero X. Vedi, siamo sincronizzati.

traccia che si intitola Over Him, cioè sopra di lui, beh insomma è tutto dire, traccia a sfondo amoroso, bellissima anche la melodia che hanno intrapreso in questa traccia prettamente house, le Disco Girls, sempre molto delicate, molto romantiche nel proporre le loro produzioni. In arrivo Music in Me, il remix di Hook.

0: Banchero Experience.
1: Ma sentite questo groove fancheggiante con dei suoni prettamente house, belli, potenti, dinamici, e sono riconoscibili i Who, che hanno remissato Revival House Project con Annelisa Lamola. Il titolo è Music in Me. Volevate la ciliegina sulla torta, giusto per concludere alla grandissima la prima tranche di Gian Piero Experience, e io ve la regalo. Vi suono infatti la nuovissima traccia per Joel Corry su Spinning Records, in questo caso il titolo è Whisper.

0: Magari questa nuova traccia di Joel Corry la userò per riscaldare la piazza questa notte a Terranova da Sibari, provincia di Cosenza. Ci sarò io live, vi aspetto in tantissimi come sempre. A chiudere Joel Corry appunto con Whisper, in apertura vi ho suonato la nuova di Getta e ve la segnalo ancora: French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine, ancora Ivan Kay, Fabio S, El Sonido de Cuba, Disco Girls, bellissima Over Him, e poi vi ho suonato anche Music in Me, il remix di Who di Revival House Project.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corry, Whisper. I can hear.

0: Le News Dance Mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Ma quante tracks nuove da presentarvi oggi in Giampiero Experience. Mega baci e fantastico weekend da Giampiero XP. Si riparte con un grande della dance in Italy di esportazione mondiale. Molella con Nick Peloso, Jay Peralta, Joanna.

E chissà quanti di voi sarà venuto in mente il Ciclone, mitico film anni 90 del mitico Leonardo Pieraccioni, perché il motivetto è stato proprio rubato, saccheggiato alla colonna sonora di Il Ciclone. E Molella, Nick Peloso con Jay Peralta hanno creato Joanna, appunto con quel motivetto là ci sono riusciti alla grandissima, lo sento molto estivo. In arrivo ci ricatapultiamo nell'Auspura, Christophson con Lubin in Giampiero Experience, non ci fermiamo mai.

0: segnalati da Giampiero Ispi.
1: Le news dance mondiali in esclusiva e quindi solo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre ringrazio tutte le labels e i DJ producers italiani ma anche europei e dal mondo, aggiungerei, che mi inviano le proprie tracce. Abbiamo superato Christophson con Leuven. Questa traccia è molto particolare, arriva Catta, C-A-T-T-A, con La Isla, voce spagnola. Senti,
0: Radio Studio Più, Giampiero Experience.

Che la isla di cui parla la signorina è la isla de Ibiza, catta con la isla, voce molto sensuale e mucho calor quando ho sentito quella traccia lì. In arrivo Offplan con Life.

0: non ci fermiamo mai. Off Plan.
1: Sta mixando para vosotros. Live. Piero Expert.
0: Bellissima questa traccia, quelli che amano l'house sanno benissimo che per l'80% circa Giampiero XP vi suona dei progetti house che poi ritroverete nei club mondiali, e quindi parliamo della prossima estate. Segnatevi Off Plan con Life. Vi preannuncio che avremo una terza tranche all'insegna della trance, quindi gli amanti della trance stile Cocorico anni 90 stiano ben attenti perché si chiude alla grande. Remix di Sad Girls di DJs from Mars, eccolo in arrivo.
2: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.

0: ovviamente la traccia di cui stiamo parlando è Sad Girls di Bebe Rexha, Dave Guetta, grande remix di DJs from Mars, che saluto come sempre per la tempestività con la quale mi inviano i promo da proporvi. Piccola pausa, tra un po' arriva la terza tranche.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ed eccola la traccia devastante di cui ho anticipato qualcosa prima. Io sono Giampiero Experience, starei viaggiando in Giampiero Experience. Tutta trance in quest'ultima tranche. Si riparte con Where Do We Go From Here?
1: Giampiero Experience.

L'avevo detto che c'era bisogno di una strobo oggi. Gareth Emery con Where Do We Go From Here, remix di Stan V, una trance che ha caratterizzato le notti più belle negli anni 90 al Cocorico. Ecco perché sto associando queste tracce, che sono completamente nuove, non sono tracce degli anni 90 ma sono nuove di zecca. Sapete che in Giampiero Experience vi suono tutti i promo dance in anteprima, ma state a sentire quanto è bella questa traccia che si intitola Ibiza Dream. Pensate un po', c'è il ritorno di un grandissimo della trance made in Italy mondiale, d'esportazione mondiale già dagli anni 90, parliamo di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani in Experience Ibiza Dream.

avvolgente questa traccia di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani. Ibiza Dream, segnatevela. E vi ricordo che da poco, da un paio di settimane, esiste anche il podcast di Giantiero Experience. Basta andare nel nostro sito radiostudiopiu.net e troverete anche i podcast di ciò che vi propongo il sabato alle 3 del pomeriggio, in replica la domenica alle 21. In arrivo, si va avanti con la dance che vi piace, Over the Age Medics.

E per la serie Non ci fermiamo veramente mai, ho scelto di concludere oggi una tranche prettamente trance, perché sono arrivate una marea di tracce, perché non si parla più di dischi, vero? Parliamo di tracce digitali, ormai dischi è roba andata. L'ultimo disco l'avrò passato, parlo del vinile, alla fine degli anni 90, insomma inizio 2000, poi basta, stop. Esistono tracce digitali e si va avanti con Sasha Batoff, questa è Silver Lights.

E lo so che state viaggiando mentalmente come il sottoscritto sta facendo in questa tranche trance, prettamente trance, alle spalle anche Sasha Vatoff con Airdyne, Silver Lights, ma ovviamente non ci fermiamo mai. Anche se purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla conclusione di questo Giampiero Experience, l'ultima traccia vi faccio il nome di Argy, il nome di Paul Oakenfold, Planet Perfect of Nights, arriva Resurrection.

0: E sicuramente avrete fatto la pelle d'oca nel risentire questa bella sonorità, Resurrection, ripreso da RG, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights. Segnatevi anche questa, prima ancora vi ho suonato Silver Lights, Over the Age è la traccia più forte di questa tranche, Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream. In apertura, Where Do We Go From Here? Vi aspetto questa notte in Calabria, baci da Giampiero XP, restate su Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: the dance station.
1: Radio Studio Q.
2: Studio Q. News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
3: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Ciao a tutti dal DJ Dami, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Dopo una piccola pausa estiva, eccoci qua di nuovo in voce ed oggi apriamo con il DJ tedesco Topic insieme a Carte Blanche. Si intitola Lucky Ones ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Samsung Studio Più, c'è una nuova puntata di Disco Fenomena insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi, quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo di Topic insieme a Carte Blanche dal titolo Lucky Ones, canzone che mi ricorda molto gli Empire of the Sun. E allora, già che li ho citati, ci ascoltiamo Walking on a Dream.

Ballati tutta l'estate, li stiamo ancora ballando con Magnetic. Loro sono i The Bosa, tre ragazzi che arrivano dall'Australia. Questo è il loro nuovo singolo dal titolo Lose Myself. Dal 2026 andiamo al 2005, quando il DJ italiano Alex Gaudino insieme a Lil Love uscirono con Little Love.

Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. This is

0: Lui si chiama Sonny Fodera, è un DJ e produttore di musica house australiano, abita in Inghilterra e dall'Inghilterra arriva anche la bellissima voce di Becky Hill. Insieme hanno composto Say Something, traccia che ci porta al termine di questa prima tranche di Disco Fenomena. Noi ci risentiamo tra poco per Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Quello che avete appena ascoltato è un rework di Illusion, brano famosissimo di Benny Benassi, o meglio dei Benassi Bros. In questo caso ci ha messo le manine Hypaton, sempre insieme a Benny, e la voce di Sandy Chambers. Dal 2026, con un disco però uscito nel 2003, andiamo al 2013, quando Calvin Harris ed Alesso uscirono con Under Control.

L'abbiamo conosciuto a metà degli anni 2000 con il suo sound trance progressive, sto parlando del DJ Dash Berlin. Ora nel 2026 pubblica questa traccia insieme a Simon Ward dal titolo Lonely Man. Dal 2026 ci spostiamo al 2012, quando Deadmau5 con la voce di Chris James uscirono con The Velt.

0: singolo di Axwell con la voce di Bon si intitola Whatever Turns You On ed è la traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità, con cieli sereni e tersi, solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
3: Il supporto, no, il supporto è il supporto della vera, non è chiacchiere, davvero, il supporto veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: attento a questo passaggio. Indovina un po' chi sono?
1: Pasquale Alaricchia e Frankie Gada.
0: Ci eri arrivato? Tu sì che sei giusto.
1: Tu sì che sei un grande.
0: Sei su Studio Più, la Destination d'Italia, e oggi parliamo di cose da imparare quando magari uno è un po' annoiato, no? Può capitare che uno...
1: più che imparare, che potrebbe fare.
0: Hai ragione.
1: Non è una regola.
0: No.
2: E non è una regola.
0: Esatto, quindi che cosa fare quando sei un po' annoiato?
2: Essere qui.
0: E allora oggi un po' di suggerimenti ve li diamo noi, che abbiamo fatto di tutto nella vita, abbiamo provato un po' di tutto nella vita.
1: Tutto.
0: E quindi siamo qua, siamo tuttologi, hai capito? Quindi ci pensiamo noi a darvi le dritte e anche le storte. A tra poco con
1: Ciao.
0: Il support.
1: A tra poco.

0: Ti sopporto. No, io sopporto il sopporto Davide, non è chiacchiere, Davide, io sopporto veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Come ti senti?
1: Cos'è un nome di una canzone?
0: No, come ti senti?
1: Come ti senti?
0: Come ti senti? Come ti senti? Caro ascoltatore, ti senti annoiato?
1: Ti senti?
0: Stanco?
1: Mi senti?
0: Pronto, prova.
1: Ma ci sei?
0: Sì, mi senti? E allora, se tu ti senti annoiato, ti senti un po' così, un po' scazzetto.
1: Beh,
0: allora, oggi ti diamo dei consigli. Il primo tra tutti, visto che siamo una radio che propone musica dance, è l'invito a imparare, che ne so, a suonare uno strumento.
1: Ma dato che costano poco, ci compriamo una chitarra da 7000 euro.
0: Esatto.
1: E facciamo.
0: Vabbè, ma non è che per forza devi
1: Guns N' Roses.
0: Puoi comprare anche l'ukulele. Cioè, nel senso,
1: sì, la trombetta, quella dei bambini.
0: Ma non è lo stesso, non è che
1: il flauto.
0: Flauto magico. Non è che uno si compra per forza un pianoforte a coda, intendiamo, puoi imparare.
1: Anche senza coda va bene.
0: Esatto, puoi imparare a suonare uno strumento, perché fare musica oggi.
1: La musica è molto intima, è una cosa intima.
0: Ecco.
1: Quindi tu puoi. Magari hai un animo nobile.
0: Sì.
1: E quindi.
0: In un corpo esile.
1: E poi ti rendi conto che c'è il cos che entra in te e sbam,
0: esatto.
1: Fai l'opera dell'anno.
0: È vero. Quindi impara a suonare uno strumento, scegli il tuo strumento, quello più adatto a te.

0: Sei su Studio Più, la Dance Station d'Italia, sei condotto da noi.
1: Noi, Pasquale Laricchia, Frankie Gada e Yes of Fort, non è palestra, attenta a questo passaggio.
0: Sei annoiato, non sai cosa fare. Prendi in mano la situazione, prendi in mano subito la situazione.
1: Non guardare il frigorifero, non aprire quella porta.
0: Esatto, semmai pulisci quel frigorifero.
1: Oh, mangia pulisci. Tutto. No, poi ti viene il senso di pentimento.
0: No,
1: vabbè. Come tu vai di scarpe da ginnastica.
0: Basta.
1: No, e vai a correre.
0: Esatto. No, fai le pulizie, cioè se è tanto che, cioè, voglio dire, comunque sia dà soddisfazione.
1: Certo, casa pulire, pulire, fa molta, fa molta soddisfazione.
0: Esatto.
1: Spaccarsi la schiena,
0: no, senso,
1: cioè, se
0: sei
1: bello, che fai? Ah, però
0: sì.
1: Pulisco casa.
0: No, che c'entra? Ogni tanto andrà pulita sta casa. Non è che puoi vivere questa casa, non
1: mezzo
0: è
1: ragni.
0: Esatto, i ragni, le cose che si muovono.
1: Però portano soldi, ragni.
0: Ma vedi, apri il frigo e controlla tutte le cose sedute. Apri i cassetti, trova i manicaretti lì, le cose.
1: Fatti due orecchiette clash in rap.
0: di rap, se sei un tenore. E ti piace cantare le cime di rap.
1: Cime di rap.

0: la ricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, of Fort
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Studio più la Dance Station d'Italia è sempre connessa con noi. Scaricati l'app, la trovi nell'App Store, a te congeniale, attraverso il tuo telefono, è gratuito.
1: E ascolti i nostri podcast.
0: Esatto, che no, c'è.
1: C'è.
0: Ci sono tutte le puntate. Ascoltale, podcastizzati anche
1: tutti i giorni.
0: Esatto, no. Il weekend.
1: No, tutti i giorni la puoi ascoltare.
0: Ah, sì, certo. Allora,
1: la stessa puntata.
0: Ti stai annoiando. Oltre ad ascoltare il nostro podcast, puoi andare in palestra, perché comunque sia in questo modo scarichi.
1: Fai girare un po' l'economia.
0: Esatto.
1: Che è un periodo un po' particolare. Esatto. Quindi vai in palestra, poi ovviamente da fai l'abbonamento, includi anche un abbonamento a parte per il personal trainer, poi ti devi comprare solo filetto, spigole orate.
0: E così.
1: Capite? Champagne, esatto. Le cozze. Oh, e quando costa la vita? Bella vita, ti piace a te.
0: Se proprio non ce la fai ad andare in palestra,
1: rimani a casa.
0: Ti piace. Fare esercizio
1: e fai flessioni.
0: Esatto, falle però.
1: Che biegonomo.
0: Dai, adesso, mo falle.

0: Pasquale, Pasquale Ricca.
1: Isofort. No, Isofort è il supporto, non è chiacchiere, davvero, Isofort veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Vi sopporto. No, io sopporto, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: seduto sul divano?
1: Non sai cosa fare?
2: E allora a questo punto dai,
1: ascolta i nostri consigli.
2: Esatto, sembra
1: una... ti troverai molto bene.
2: Una televendita di radio scambolare. Vabbè, comunque
1: di quarta categoria.
2: Esatto.
1: Come le nostre pentole.
2: Oi, le pentole.
1: Che fai il pollo fumigato.
2: Allora, parliamo di quando sei annoiato.
1: Di come cucinare.
2: Esatto, e poi programmare un viaggio, dai. Ti programmi un viaggio.
1: Certo.
2: Ti metti lì,
1: inizi. Vai a fare una
2: ricerca su internet.
1: Come si dice quando vai sulla nave?
2: Una crociera.
1: Una crociera VIP.
2: Se ti piace.
1: Da 12.000 euro.
2: Se ti piace.
1: Al giorno.
2: Altrimenti puoi anche andare in campeggio.
1: Ti portano anche le vongole.
2: Ma l'importante.
1: E le ostriche.
2: Le ostriche, che dentro le vongole ci sono le ostriche. C'è una roba fuori di te. Comunque, ti programmi un bel viaggio, magari
1: te ne vai a Bari.
2: No, inizi a scegliere le mete, il percorso.
1: Vai Bari, Ostuni, Savelletri,
2: esatto, sì,
1: Gallipoli,
2: esatto. Estate, inverno,
1: Marine Magaverse,
2: sempre bello, sempre bello.
1: Bellissimo. Il top di campo.

0: facciamo la ricca.
1: Il supporto della non è chiacchiere, da avere il supporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
3: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Italia, signori, annoiati e non, stai ascoltando
1: Yes a Forte, non è palestra, attenta questo passaggio.
0: Frenchiada. Pasquale con... Laricchia.
1: Con
0: Pasquale Laricchia e Frenchiada, se li puoi metti insieme.
1: Fai il volano proprio, esatto. Torna indietro e avanti. Esatto. Avanti e indietro.
0: Se sei proprio un animalo da divano, allora puoi iniziare a guardare una serie TV.
1: Certo, inizia a fare l'attore. Fai un corso di recitazione.
0: Vado.
1: Vieni anche tu alla nostra scuola.
0: Esatto,
1: imparare. Noi abbiamo il metodo Slash Class.
0: Topless.
1: Topless, il metodo Topless.
0: Topless. Veramente il top di gamma. Top di gamma.
1: A New York ce l'hanno imitato.
0: Allora, sì.
1: Difatti, venire al Pacino ha fatto questo corso nostro.
0: Sì, sì.
1: Dopodiché allora, hanno fatto tutti i film quelli.
0: Esatto, quelli tosti.
1: Numero uno.
0: E là. Comunque, la TV ormai è smart, puoi scegliere quello che ti piace, Netflix, puoi scegliere.
1: Sto facendo proprio
0: l'Amazon,
1: pubblicità,
0: ma fa niente.
1: Vabbè, lo sanno tutti, quindi c'è proprio l'abbonamento, capito? Sì. Noi siamo
0: VIP. Esatto. E ti scegli una serie TV che ti piace, può essere Strange. La cast di carta,
1: di cartone.
0: Quelle cose che ti piacciono. Sei sentimentale, ti scegli una cosa.
1: Al Capone. Quelle cose così.
0: Al bacino, al bacetto.
1: Pablo Escobar.
0: Esatto. Ma scegli tu le tue preferite. Ma non ti dimenticare di ascoltare.

0: Siamo quasi in fondo a questa puntata di oggi e già sembra oggi.
1: E già sembra oggi. Oggi, domani.
0: Sempre.
1: Cosa sarà?
0: Dove andremo? Cosa diventerà?
1: Come sarà il nostro futuro?
0: Non lo so.
1: Italiani!
0: Vabbè, aspetta un attimo. Stiamo parlando di quando sei annoiato. E una tra le cose che puoi fare, se proprio sei anche una frana, non importa, perché nessuno è nato imparato.
1: Basta comprare due aglietti, un paio di cipolle, un po' di carote, prezzemolo, due spaghetti,
0: esatto,
1: un po' di olio.
0: E impari a cucinare.
1: Ma fatti due spaghetti alle olio, se non sa fare neanche questo. Questo è per gli uomini. Per le femminucce ci sono le farfalle.
0: Le farfalle.
1: Le farfalle alla panna.
0: Alla panna ai funghi.
1: Vabbè, e porcini.
0: Al salmone. Esatto, ognuno c'ha la panna che si merita. Comunque sia, imparare a cucinare. Non è vero che tutti gli uomini non sanno cucinare, come del resto nemmeno tutte le donne lo sanno fare. Quindi ognuno
1: spattiamo questo credito.
0: Esatto, e quindi impariamo un'arte nuova, quella della cucina, secondo noi.
1: Secondo me.
0: Secondo te.
1: Va bene.
0: Va bene. Dai. Mandateci le vostre ricette.

0: due spaghetti con le gozze, no, con il pepe, ma udia wick
1: l'auricchio,
0: no, udia wick, il peperoncino,
1: l'auricchio,
0: udia wick e il peperoncino,
1: bene, fantastico,
0: ashquand è piccante,
1: con le squame,
0: no, ashquand è perché è piccante.
1: Ah, ok,
0: vabbè, lezione di English,
1: English for lesson number one. Allora, attenzione, abbiamo finito questo programma, io sottoscritto Frankie Gada e lui sottoscrive
0: Pasquale Laricchia.
1: Vi informiamo che Isofort
0: non è palestra, attento a questo passaggio, ogni weekend su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Vi aspetta, cosa fai? Alzi la cornetta.
0: C'è la radio che ti aspetta.
1: Bella,
0: bella, ciao. Bella zio, ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo settimana prossima, oh, ciao ciao.

0: facciamo la ricca.
1: Di sopporto. No, io sopporto il sopporto davvero, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
3: Studio Più Dance Station. Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhzhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro, a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e come previsto solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Walk.

0: The top of the tops.
1: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Devi provare, Devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Buongiorno.

Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora presente sull'Italia ma inizierà ad indebolirsi. Il contesto inizialmente sarà stabile ovunque, una giornata con prevalenza di sole. Poi verso pomeriggio sera avremo dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità specialmente sulle Alpi orientali. Il caldo sarà ancora il vero protagonista della giornata. Le temperature massime diurne in generale da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: 24.000 o anche più. Benvenuti su Studio Più, sono Claudio Tozzo e seppur leggermente in ritardo, comunque anche oggi sono con voi. Buona domenica, siamo pronti a tenervi compagnia fino alle 19. Ma avremo dalle 19 in poi un collegamento con Ascoli Piceno, perché racconteremo 50 anni di radio. Siamo vecchi ormai. Le radio sono vecchie, noi siamo sempre giovani.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

È Studio Più che vi tiene compagnia quest'oggi. Sono Claudio Tozzo, 338-141-1001 per farci sapere dove siete, come il nostro amico Francesco che sta tornando a Foggia e dice: sono di ritorno dal weekend dalla Riviera Romagnola. E perché non ascoltare insieme a lui Irene Cara con Fame? Qui siamo nel 1980.

Appuntamenti di oggi con Studio Più sono il Party Salento a Francavilla Fontana con Mauro Sticchi e Massimo Manca. Noi li sentiremo questa sera in diretta e subito prima avremo anche l'appuntamento con Mirella Sunset, un locale nel quale c'è una festa della birra incredibile. Con Graziano Fanelli questa sera ed Eleonora Salvi. Sì, Franco, ci sarò anch'io questa sera, sarò da quelle parti. E allora, siete pronti? Ad alzare la testa perché la testa gira!

0: Rientrando verso Rovereto da Sottomarina, Renzo e Mary che salutiamo. Bene, buon pomeriggio a voi. Fateci sapere dove siete oggi, perché la domenica.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
0: Sì, stavo dicendo che la domenica comunque è un giorno nel quale molti non fanno le solite cose, quindi sono in giro. Un po' di fantasia serve anche a noi, quindi fateci sapere. Ci può dare l'ispirazione, può darla ai nostri ascoltatori. Intanto c'è Jennifer Lopez con On the Floor.

lambada questa canzone. Vabbè, allora Michele, Marco, Jason già cominciamo. Va bene, siamo qui a salutare anche Carmelo da Vigevano e Ilenia che fanno l'ultimo bagno in piscina ascoltando Studio Più.

poi salutiamo questo nostro amico di Sirmione che ogni volta che scrive cambia nome, oggi è Michele. Tanto ci rimangono tutti i vostri messaggi. E questa è You Came di Kim Wilde, siamo nel 1988 e poi arriva Paul Young perché andremo negli anni 70 con Love is in the Air, perché questa è The Top of the Tops, ovvero il numero uno di tutte le classifiche, e questa comincia così.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops. Spot.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can

Carmelo e Ilenia in piscina. Beh, buon per voi, mi sembra giusto. Godetevela, dai. Anche perché poi si ricomincia a lavorare, magari insomma non ci sono più i tempi a disposizione. Ilaria, quella dei limoni, è con noi da Verona. Corrieri, vai. Lori da Rodengo, benvenuta su Studio Più. Ilenia e Giangi partono per la Sardegna.

Beh, grazie per la foto del Fuerteventura. Ci sono stato, ma non mi ricordo una spiaggia così. Che zona è questa di Fuerteventura? Sì, vabbè, a nord c'è tutta questa cosa, però questo scorcio non me lo ricordo. Comunque, Jesse e Mauro, ciao e grazie di avermi trasportato a Fuerteventura con la vostra foto. Concetta e Patrizio stanno rientrando a casa dopo la bellissima giornata a Sirmione. Vi accompagniamo noi, tranquilli. Stefano e Armi da Rivalta sul Mincio ci stanno ascoltando. Sono con Studio Più anche oggi. A proposito, c'è un invito ad un matrimonio. Gianni e Elenia invitano al loro matrimonio William e Ilaria, però in Sardegna. Dovete andare là, eh? E poi ci sono Federico e Jessica, domenica alternativa, stanno vangando l'orto. E adesso c'è Armin Van Buuren con Trevor Guthrie con This Is What I Feel Like.

bello, bello. I ragazzi di Fuerteventura mi hanno fatto sapere che sono a Caletto de Fuste. Bella, bella. Quella lì è Playa del Castillo. Bellissimo, bellissimo, veramente. E sono posti che rimangono comunque nel cuore. Il cagnolino Skipper che sta gustando una bella granita alla mente insieme al suo... Guarda che... Poverino, troppo, troppo dolce dopo. Ciao Beppe, è in riva al mare a Savona. Lo salutiamo. Ma salutiamo anche Marco di Cormano, eccolo qui. E poi dobbiamo salutare anche Daniele e Maria Grazia da

E allora i nostri amici di Francavilla, Daniele e Maria Grazia, ci suggeriscono una canzone. Io la faccio ascoltare veramente molto volentieri. Siamo nel 2001, si intitola Ride On dei Silicon Soul. È arrivato anche Antonio. Poi sentiamo, eh.

0: Oggi c'è chi sta in riva al mare, ma anche chi sta in montagna. Ma in montagna fare una cosa particolare, raccolta di mele. Questo è il periodo e quindi salutiamo gli amici della Val di Non che stanno raccogliendo le mele. Mi hanno mandato fra l'altro una fotografia di splendide mele in questo grande cesto. Sono Matteo, Marta e Maria dalla Val di Non. Ciao, un grande saluto anche a voi. Ah, Francesco, sì, certamente ti accontento perché Kim Lucas è una mia amica e Lady Be The Night è una canzone fantastica, quindi fra poco anche per te questo. Ma intanto saluto anche i nostri amici da Pesaro, Alina in modo particolare, che oggi è dentro casa con i figli Giulia, 5 anni, Diego 4 anni, perché stanno facendo disegni mentre il babbo fa un riposino e col caldo, insomma. Fra poco ci sentiamo nuovamente. Spot.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Safety. Sì, lo stanno facendo lo spelling in questo momento. The Safety Dance con When Without That's. Abbiamo ricominciato il party time con Liquido Narcotic. Questa

rallentato il nostro partitempo, siamo partiti piano, tranquilli, ma noi siamo pronti a scatenarci, senz'altro. Intanto salutiamo Matteo da Fiesse, ci manda anche lui una foto, vediamo cosa succede. Ah sì, proprio la foto, ma che sintonizzatore è questo? Bellissimo. Dai, scateniamoci con questa intanto. È sui 92.7.

17:41, salutiamo Venturo da Altino Chieti. E lo facciamo anche con una canzone che sicuramente vi farà scatenare anche questa, perché l'abbiamo cantata, l'abbiamo ballata. Sentite come comincia. Così. A proposito, allora, devo salutare un gruppo di appassionati di auto, la vecchia guardia di Mantova, che ci chiedono Dream Day, Two Brothers on the 4-4, che metteremo al termine di questo party time. Era questo che vi dicevo. Arrivano i Mr. President di Coco Jumbo.

Ed è arrivato anche Leo da Pavia, che oggi è purtroppo in turno lavorativo, ma ci ascolta e quindi passa tutto più veloce. Un abbraccio anche a te, grazie Leo, e come del resto anche il nostro amico che prima ha fatto mandato questa foto di una radio TV, cioè è tutto integrato, è incredibile le frequenze, riceve tutte le frequenze del mondo, dice che lavorare sempre e non mollare mai, ma basta farlo sulle frequenze giuste e non ti stanchi mai. Bravo.

0: Eh sì, oh Antonio, mi fai il jingle? Oggi mi fa, dai, fammi il jingle.
1: State ascoltando Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. È in onda ora il programma Top of the Top. Ai microfoni proprio l'unico, mitico, grande, inarrivabile Claudio Tozzo.
0: Antonio,
1: un saluto,
0: Antonio,
1: grande,
0: cioè,
1: da Antonio di Parma. Ciao ciao. Grazie.
0: Ormai la tua voce è inconfondibile, non c'è bisogno che tu dica chi sei, ti riconosciamo. Oggi bellissima giornata d'asiago, traffico,

0: Sì, c'è Marco da Guidisolo che è venuto ad ascoltarci alla festa del vino a San Martino, ha 30 anni che ci ascolta e probabilmente veniva anche a Genux, insomma. Grazie della tua fedeltà. C'è anche Angela che è a casa con i suoi pelosetti, la salutiamo. Luca il pasticcere di Pescara, Alessandro da Brentonico, ciao! Luca, cos'hai da dirci?
1: Ciao grande capo, tutti ad ascoltare Radio Studio Più. Qui sono quasi le 6 e ci sono ancora 30 gradi. Luca.
0: Sì, a Pescara fa caldo, lo sappiamo. E vai con i Green Day.

Con papà Fabio e mamma Elisa sono di ritorno a casa dopo un pomeriggio di shopping sfrenato pre-rientro di scuole. Di scuola. Eh beh, sì, fra qualche giorno si torna. E adesso c'è Manu Chao con Alfa.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Benissimo, allora il party time sarebbe terminato, ma non termina qui il nostro appuntamento, perché ci risentiamo con Dreams Day Two Brother on the floor subito dopo la pubblicità. Però saluto intanto Celli c'è, direzione Rimini, grazie anche a te di ascoltarci sempre, visto che ci fai così tanti complimenti. Matti da Milano, sentiamolo. Matti, cos'è che hai da dirci?
4: Ciao Claudio Tozzo, sono Matti di Matti Sicuro, San Benedetto del Tronto. Ma ascolta, ho visto sul palinsesto di Radio Studio Più, ma oggi sei in diretta dalle 16 alle 18, quindi alle 18 Marco Ravelli, Maurizio Caresana, o dalle 16 alle 19, quindi Ravelli e Caresana alle 19? Fammi sapere, ciao da Matti.
3: Te lo dico subito. Matti, hai proprio ragione. Io sono in onda fino alle 18 perché fra poco, subito dopo Dreams, parte la trasmissione che hai appena citato, cioè Marco Ravelli con Maurizio Caresana, perché alle 19 saremo in diretta. Tu sei a San Benedetto del Tronto, guarda, noi siamo ad Ascoli Piceno, praticamente lì vicinissimo, sono 20 km nell'entroterra, perché festeggiamo 50 anni di radio e dalle 19, abbiamo anticipato la classifica proprio per questo, alle 19 saremo in diretta ad Ascoli Piceno da un track che è stato allestito per 3 ore, racconteremo un po' la radio, le radio, parleremo di Ascoli, insomma ci sarà il nostro Christian Redox con People Move in edizione domenicale proprio da Ascoli Piceno, quindi alle 19 non perdetevi questo appuntamento. E poi questa sera ci sono altre dirette, cioè c'è la diretta da Mirella Sunset, saremo con Graziano Fanelli e Eleonora Salvi in questo luogo, tra l'altro ci sono passato, era frequentatissimo in questo weekend, in questa festa della birra, che quindi continua e termina questa sera. Ci sentiamo dopo.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Ritorno qui, volevo salutare, dice Cinzia, Ale, che è il suo amore, il suo piccolo Claudio, e tutti i tifosi del Mantova, perché è in rientro dalla partita col Cesena, ci ascoltano in coda. Beh, adesso un po' di coda purtroppo da Cesena verso Bologna, la si trova tutta l'estate ormai. E poi c'è un'altra bella notizia, perché ragazzi, partire dal penultimo posto e vincere, adesso ve lo faccio dire direttamente dalla voce di questo tifoso che sta esultando con noi.
1: Grande Kimi Antonelli, auguri per la prima vittoria a Monza, il primo italiano dopo 63 anni. Bravo, bravo, quindi... sei un mostro, non vedo l'ora che corri con la Ferrari.
0: Siamo assolutamente tutti con Kimi Antonelli, quindi complimenti. Questa vittoria è per noi.

0: Eh sì, salutiamo i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams, che termina il nostro programma alle 18.01. Dobbiamo cedere la linea a Marco Ravelli e prima ci sono le news, però poi partirà subito, immediatamente lui, e alle 19 da Ascoli Piceno la diretta per 3 ore con Christian Redox.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora presente sull'Italia, ma inizierà ad indebolirsi. Il contesto inizialmente sarà stabile ovunque, una giornata con prevalenza di sole. Poi verso pomeriggio sera avremo dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, specialmente sulle Alpi orientali. Il caldo sarà ancora il vero protagonista della giornata. Le temperature massime diurne in generale da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Remember. Carzala, ti piace il mio inglese mezzo francese? Inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, in onda su Radio Studio Più nel corso di ogni weekend. Sabato, quanti ne abbiamo oggi? 5, giusto? 5 di settembre. Probabilmente dalla voce si sente che sono un po' costipato. Penso di essere uno dei pochi che a settembre prende l'influenza, tosse, mal di gola, un disastro. Vabbè, comunque porteremo a termine la puntata, perlomeno questo è il mio augurio. Puntata che quest'oggi inizia con un disco del 1992. Sì.

Bomba, è iniziata la puntata di quest'oggi. Tra l'altro saluto Robin Trallazzi qualora fosse all'ascolto, perché lui faceva parte appunto di questo gruppo, gli FPA Project. E io non posso neanche dimenticare il martedì sera al Fiore Nudo in provincia di Bergamo, dove Robin Trallazzi faceva appunto il DJ Resident, e per me era una serata immancabile. Vabbè, grazie a tutti coloro che sono già sintonizzati in questo momento e che mi auguro saranno contenti di ascoltare per la prossima ora quei dischi che hanno caratterizzato la musica dance negli ultimi 30-35 anni. Ora andiamo nell'anno 2000 con gli FL65. Questa si chiama One Goal.

mai nelle serate anni 90. Vabbè, il disco in questione è quello dei Culture Beat, intitolato Mr. Vain, Colin Mr. Vain, era del 1993. Oh, c'è ancora sapore d'estate, per questo vi sono.

0: d'estate, tra l'altro anche le temperature d'estate, malgrado siamo agli inizi di settembre, e infatti il meteo dice che fino a mercoledì ci saranno sempre, perlomeno qui al nord, temperature gradevoli, anzi fin troppo, forse 32-34 gradi. Ancora in sottofondo era il disco di Sash, intitolato Mysterious Time del 1998.
1: Oh, yeah, jam your fingers in your cunt. Oh, that's it, baby. Harder.
0: Cos'è, un disco porno che resana? Cioè, il progetto si chiama Porn Rockers e la canzone si chiama Can't Lick It.

0: che hanno la fortuna di essere ancora spapparazzati sul lettino, che sono ancora in vacanza, magari anche in montagna, perché no? Vabbè, un saluto a tutte queste fortunate persone. Poco fa era il disco di Gaia dal 1999, era intitolato I Keep On Dreaming, a chiudere la prima parte di questa puntata di sabato 5 settembre. Rimanete lì, c'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

classica Sciuranina. Nome particolarmente diffuso, vabbè, non ovviamente tra le persone giovani, però insomma tra gli anziani Nina ed era un nome molto diffuso. Era anche il nome di questa ragazza che realizzò questa canzone intitolata I'm So Excited. Lei era insomma sempre particolarmente citata. Era una canzone del 1998 che ha riaperto la puntata di quest'oggi, sabato 3 settembre 1900, sì certo, magari, 2026. Ora, il disco di Abacab si chiama Break It Up.

Io d'altro canto è stato veramente un grande successo degli inizi degli anni 2000. Eravamo per la precisione nel 2001 con questo disco del Molly, Love Lasts Forever. Nella classifica dell'anno del 2014 al numero 9 c'era la canzone di Zedd, si intitola Stay the Night.

veramente impazzire questo disco nel 1997. Ai tempi lo definivo anche DDS, disco da sasso. Il disco di Byron Stingley, Get Up, qui su Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma che va in onda nel weekend. Svariate sono le repliche. Saluto coloro che stanno ascoltando la replica della domenica e che magari stanno rientrando, augurandomi che non ci sia traffico particolare. Anno 2002, questo è il disco di Apollo, si chiama Dance.

furia più, ma

Sì, su questa canzone mi fecero anche un jingle, uno tra quelli che preferisco e che di tanto in tanto ripropongo anche all'interno di questo programma. Ravelli sta bailando, Ravelli sta bailando. Era il disco dei Latin Lovers, intitolato Bailando, anno 2001, quando ormai ci stiamo avvicinando alla chiusura della puntata di quest'oggi, 5 settembre 2026. Mi ha detto il Caresana che prima ho detto 2006, vabbè, a una certa età.

0: Ragazzi, questo non è stato un successo, è stato un successone nel 1996, il disco di Baffa intitolato Somebody to Love, che chiude questa puntata, la prima del mese di settembre, puntata di Ravelli Go. A questo punto ringrazio tutti voi, grazie anche al mio amico Caresana, sono Marco Ravelli, vi auguro un buon proseguimento di weekend, io vi aspetto sempre qui su Studio Più tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Tornano a crescere in Italia dopo il lieve calo del 5% registrato lo scorso anno i comuni rifiuti free, che salgono a quota 675 su un totale di quasi 8.000 comuni italiani. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.
6: L'edizione Comuni di Cicloni 2026 dimostra un dato in crescita dei comuni rifiuti free, per cui diciamo è un dato che ci fa ben sperare, che dimostra che le buone pratiche in Italia stanno aumentando. Però al tempo stesso dobbiamo pensare anche alla raccolta differenziata e una buona via riciclo all'elemento di partenza per trasformare l'economia circolare in un asset strategico del nostro paese, e quindi per questo noi chiediamo alle regioni di fare piani regionali dei rifiuti sempre più pronti anche a affrontare la sfida della raccolta differenziata della via riciclo, ma soprattutto chiediamo al governo di iniziare a trasformare queste buone pratiche in una politica virtuosa nazionale sempre più urgente.
5: Nel marzo 2025 si registra una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste. Inquinamento, nemico numero uno del mare. Questi numeri del report Mare Nostrum di Legambiente, elaborato su dati di forze dell'ordine e capitanerie di porto. Le nomine complessive di energy manager pervenute nel 2025 hanno raggiunto quota 2.594, il valore più elevato mai registrato negli ultimi 20 anni, in crescita dell'1% rispetto al 2024. Questi dati del rapporto sugli energy manager in Italia realizzato da FIRE. Dal 7 al 10 ottobre 2026 ritorna a Bologna Asfaltica, appuntamento italiano ed europeo dedicato al mondo delle pavimentazioni stradali, delle infrastrutture varie e delle tecnologie per la mobilità sostenibile. L'aumento della temperatura globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi centigradi probabilmente entro i prossimi anni. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto UNEP, è ancora possibile ridurre le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Record per la temperatura media giornaliera globale della superficie del mare. Copernicus Climate Change Service ha confermato il nuovo picco con una temperatura di 21,1 gradi centigradi il 22 agosto. È stato superato il precedente valore massimo di 21,9 gradi registrato a marzo 2024. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: passerella di radio dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise, e poi ancora abbiamo avuto Radio Linea 1 e continueremo fino a mezzanotte. Al termine del talk che tra poco andrà in onda avremo i meravigliosi amici di Radio Studio Più, che saranno in diretta qui dalla piazza di Ascoli per raccontare i 50 anni della radio. Tra pochissimo avremo degli ospiti in un talk, avremo Dario Salvatori, avremo Amedeo Goria, avremo Federica Gentile, tanti ospiti. Voglio ringraziare Eugenio Patassi, prima ho ringraziato vari collaboratori, non ho ringraziato Eugenio Patassi che è stato tra gli organizzatori e animatori di questo incontro, ma adesso per qualche minuto vogliamo entrare nel mondo delle radio libere ascolane e invito sul palco Filippo Ferretti. Grazie Filippo per essere qui con noi, perché in diretta in tutta Italia da Piazza del Popolo l'applauso è per Filippo, che in pochissimi minuti, concentratissimo, ci racconterà cosa sono state le radio libere per Ascoli. Filippo, è davvero un piacere, perché noi abbiamo voluto dare un'immagine nazionale a questo compleanno, ma tu hai questo ruolo importante di raccontarci la radio ad Ascoli. Grazie Filippo.
1: Grazie, una grossa responsabilità.

0: make the club go up. Time to shut this bitch down. This is not how I woke up.
1: Wow.
0: If you leave with me.
2: Ma buon pomeriggio, siamo in diretta da Ascoli, Ascoli Piceno, in questa fantastica cornice dove all'interno di questo track sistemato proprio in Piazza del Popolo, in pratica si stanno accomodando i vari personaggi delle radio libere, perché oggi qui stiamo trasmettendo 50 anni di radio libere, ma libere veramente. Ci sono tanti personaggi che si stanno sedendo e noi andremo in diretta con People Move dalle ore 20, sempre in diretta da Ascoli ovviamente. Quindi noi continuiamo la nostra diretta da Piazza del Popolo.

0: studio più External Live in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più.
1: Spot. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

libere, come avete sentito sicuramente in questa fantastica Piazza del Popolo. Avrete avuto l'opportunità di sentire diversi collegamenti che le varie radio delle Marche hanno trasmesso. Buonasera, salve. Buonasera a tutti coloro che sono seduti in piazza, eh. C'è da spostare le sedie, ma lo faccio io. Siamo uomini di spettacolo, capito? Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Portiamo un po' di People Move in questa fantastica piazza.

0: pratica ti apprezzano molti, il mio carissimo DJ Why Not.
1: Ciao a tutti.
0: Si sente poco perché lui è timido, lui è un timido, ma siamo a casa tua, siamo. E appunto ti ho portato, mica per questo. Mica perché è bravo, scusami, no, mica perché è bravo, soprattutto perché è bravo. Se vi avvicinate un pochettino di più, lo so che ci sono le transenne, però fra un po' proveremo a fare il lancio di gadget. Ciao Gigio, volevo salutare Gigio, un'amicizia nata in quel dell'Odissea di Ancona. Lui non si ricorda perché io non c'avevo i capelli bianchi come te, Gigio.

Vediamo se... Dai, è meglio, c'ha ragione, c'ho il tecnico, sono coadiuvato, tra parentesi. Volevo ricordare che c'è l'opportunità, guarda, è già arrivato un messaggio al 338-141-1001, qualcuno già mi ha riconosciuto. Però avevo promesso un laggio di gadget, ma chi lo sa se lo posso fare, mamma mia. E che è successo? Non ci sono più i bambini? Vieni, vieni, c'ho una cosa per te, vieni, vieni. Di alla mamma se puoi venire. È l'uomo cattivo, chiedilo a papà che è meglio, perché la mamma non ci ha capito niente. Papà può venire? Sì. Non si vergogna, dai, non ci posso. Fatti accompagnare da papà, fai bene, fai bene. Allora, visto che la mamma non ti ha fatto venire, questo te lo metti tu. Vieni, vieni, vieni, falla entrare. Allarga, allarga. Oh, visto? I gadget di Radio Studio Più, la Test Station d'Italia. Grazie a Grana Padano. Oh, ma ti conoscono tutti, ma che è? Allora, sei proprio di Ascoli, cioè io non lo so. Ma come se ti avessero solo per questo, capito? Oh, che è successo? Sono arrivati i bambini? Io non ci credevo. Mannaggia, che ci abbiamo qualche tubo colorato? E questo a chi lo do? Ah, guarda, questo chissà da dove esce fuori, Chi lo vuole il tubo colorato? Nessuno, vedi? E allora ti devi avvicinare, perché sennò. E se no, chi è il primo? Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come stavo dicendo prima agli amici delle Radio Libere, sai che Radio Studio Più non solo è in diretta da Desenzano, dove c'è ovviamente la Batcaverna del mio titolare Claudio Tozzo, ma bensì ci sono tutti quanti gli altri studi sparsi in tutto il mondo. Ne vuoi, vabbè, il mondo, ho detto, quindi Ibiza Formentera. E tu che sei venuto a fare? A prendere il tubo, annaggia i pesci, guarda, io non lo so. Ibiza Formentera, ma non solo, Riccione, Pescara e Milano, mi sono dimenticato Milano, hai capito?

C'è qualcuno che mi ha mandato un messaggio al 338-141-1001 e dice: oh, ma fai le straordinarie. Cioè, capito? Questo sta succedendo al 338-141-1001. Lo regalo a chi si scarica l'app Radio Studio Più. Come facciamo? Dov'è mamma e papà? Allora, facciamo una cosa più bella. Alza le mani al cielo. Ecco, vedi, quello più bravo è lui. Cioè, lui ha vinto. Vieni qua. Li alleniamo per le prossime serate in discoteca, capito? Alza le mani al cielo. Vedi, le femmine, le donne sono più brave come al solito. Vieni qua. E adesso chi ha il telefono cellulare? Non mi dite che avete il cellulare. No, vedi, bravo. Bravi, sono bravi questi ragazzi. Allora, non hanno il telefono cellulare perché ascoltano la radio, io lo sapevo, insomma. Siamo in diretta in Piazza del Popolo, ad Ascoli. Christian Redox e questa sera un amico mio, why not? È lui, hai capito? Ecco, adesso sono io, ciao. Volevo, non so se è ancora rimasto, Alvin. Non lo intravedo, l'ho perso. Grande voce radiofonica, ma non solo, anche speaker alla radio. Giustamente, ho detto la stessa cosa. Ma anche grande animatore.

chiedi alla mamma di scaricare l'app Radio Studio Più e il cappellino è tuo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Chiedi alla mamma di scaricare l'app Radio Studio Più. Vediamo un po'. Oh, vedi? Vedi come esce automatico scaricare l'app Radio Studio Più? Vada sull'App Store, ci trova, siamo bellissimi. Radio Studio Più.

Vediamo, prima di ridare la linea al Desenzano, vediamo. Ma ti meriti il cappellino, fatelo mettere. Grazie, grazie alla mamma, seguici però, non la cancellare, anzi non la scancellare, capito?

0: Stiamo per ridare la linea a De Senzano, ma poi torniamo subito con il primo party time. Ovviamente c'è lui, è lui. Why not? Quindi fra poco torniamo subito. People move the program. La Dance
1: Station d'Italia, Radio Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Studio Più Dance Station. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

Ma che professionista che sei, oh! Ti ho detto il vai, invece no, hai aspettato giustamente il conto alla rovescia. C'hai ragione. Signori, in diretta da Piazza del Popolo, volevo salutare tutte le persone che sono lì ferme a fare l'aperitivo. Io sono Christian Redox, Radio Studio View, why not? Beh, insomma, un DJ locale, più locale di così, l'abbiamo preso proprio ad Ascoli e quindi di conseguenza, visto che Radio

potesse mandare un messaggio, perché no? Eh sì. Era la canzone di Vongola, beh, una bella vongola ci vuole, la la. Lui è Why Not, è il DJ delle Marche. Questa è Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. In questo momento in diretta da Ascoli Piceno.

E te l'ho chiesto al momento mix, che cioè capisci? Tanta roba, oh, tanta roba. Il suono di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Un giro di PIM, chiede il DJ. È, si è dimenticata la console a casa.

dal bar, cos'è una gelateria, sai? Vabbè, due belle ragazze, come una sola, due, ho detto due, siete in due, quindi due. Mannaggia i pesci.

Paolo ad Ascoli. Salve, buonasera. Ah, caspita, abbiamo il sindaco. Mi piacerebbe farlo salire, così viene. Oh, meno male. Cioè.

0: No, per me è un grande onore essere a fianco al primo cittadino di Ascoli. Grazie per l'ospitalità, grazie ancora un'altra volta.
1: L'onore è il mio partecipare qui in diretta con voi, e soprattutto è un onore ospitare questo bellissimo compleanno, i 50 anni delle radio libere in Italia. È un grande onore per me e per Ascoli.
0: Grazie, grazie davvero, signor sindaco. Giustamente le telecamere le accendiamo un attimo, anche quelle che poi si faranno vedere un po' sui social. Volevo chiedere, anzi, se mi posso permettere, volevo chiederti qual è il tuo rapporto con la radio.
1: Ma il mio rapporto con la radio mi accompagna quando sono in macchina, soprattutto, e anche quando sono a casa la mattina, perché la mattina la dedico alla lettura dei giornali, ma certo, anche all'ascolto della radio. Quindi ho un bel rapporto con la radio, e ancora mantiene il suo fascino, perché adesso i social vanno benissimo, i TikTok e tutto il resto, però secondo me la radio ha un valore antico, che è quello della comunicazione attraverso la voce, non lo scritto, ma anche un valore innovativo, perché riesce ancora a trasmettere le informazioni giuste, e soprattutto la gente si fida della radio, e quindi abbiamo fonti abbastanza certe, e questo è importante nel mondo delle fake news, dove sui social spesso si costruiscono falsità e possono diventare percezioni di verità. E quindi io credo che ancora la radio avrà un grande futuro da qui in avanti.
0: No, perché in effetti prima si stava dicendo, no, che the video killed the radio star. Giustamente la radio ha fatto la sua metamorfosi, ovvero siamo in diretta sia radio sia televisione, come stai vedendo, signor sindaco. E volevo chiederti, appunto, insomma, ancora un'altra volta volevo farti i ringraziamenti, perché questa è una piazza bellissima, storica, insomma.
1: Sì, questa è una piazza, lo chiamiamo il salotto d'Italia, è tra le piazze più belle d'Italia. Alle nostre spalle stiamo rifacendo la facciata, anzi non solo la facciata, tutto il Palazzo dei Capitani, perché questa era la residenza del Capitano del Popolo, quindi è, diciamo, la sede del governo comunale, e tra qualche, forse un anno, riusciamo anche ad avere il Palazzo dei Capitani nuovi, quindi una bellissima piazza, e molte persone vengono qui proprio a vedere la piazza, a scoprire la magia, perché se vieni qui la mattina, io la mattina vado a correre, perché facevo le maratone ma ancora corro, se vieni qui la mattina alle 6 e non c'è nessuno, questa piazza ha un valore spirituale, forse la pietra bianca, il travertino, abbiamo una pietra che parla e ti dà, alimenta la tua anima.
0: Bene, bene, no, grazie per aver raccontato un po' di storia di questa piazza così famosa e così bella, insomma. Io io vorrei che tu lanciassi un messaggio, perché in questo momento ci stanno ascoltando in tutta Italia, Ibiza e Formentera, e non solo, anche per quanto riguarda lo streaming, per tutto il mondo.
1: Allora, un messaggio che... Un applauso a Paolo Notari, il nostro direttore artistico.
0: Eh sì, è vero, è vero.
1: Però oltre che ringraziarlo, il messaggio, vorrei dare un messaggio di speranza, perché in questo momento io sono anche presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI, quindi rappresento un po' i sindaci, e in realtà i sindaci sono quelli che mantengono il contatto diretto con le persone. Hai fiducia, perché lo vedi concretamente se riesci a fare una cosa giusta o sbagliata. E siccome in Italia abbiamo bisogno di una politica sartoriale, e adesso stiamo arrivando con una comunicazione orizzontale per tutti, io credo che le radio oggi possono rappresentare, insieme ai sindaci, una costruzione che non è fatta dalla sommatoria di tutti, no. Le differenze di territori possono alimentare questo puzzle con una forza incredibile, che è data dalle peculiarità, dai talenti del territorio, dall'eccellenza del territorio. Quindi una comunicazione che è non la somma, ma la sommatoria delle differenze e delle bellezze dei nostri territori italiani.
0: Io ringrazierei il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. Grazie ancora un'altra volta per essere salito qui e essere stato qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Grazie a voi e complimenti.

Mi dispiace, ma a Maltigliano questa sera sono chiuse tutte le case, quindi niente, locali, finito tutte le feste, finite.

0: musica.
1: Di nuovo. No, non so se il sindaco ha sentito, però ci sono dei complimenti che stanno arrivando da tutta Italia per vedere Ascoli, davvero.

0: E dove vanno?
1: No, io voglio sapere, no? Ma mi dispiace, ho detto che le feste sono finite. Ma no, sono finite le feste, dove vanno?
0: Ma buona serata! Questa è Radio Studio Più! Ma buonasera a chi fa l'aperitivo. È un buon aperitivo? No, attenzione, mi informo perché, capito, se l'aperitivo non è buono, cioè, va male tutta la serata, capisci? Quello è il problema, cioè, non è che... Una volta potevo dire anche le marche dei cocktail, però adesso non si può fare più, e quindi...

0: Ma dai, non ci posso credere. E dobbiamo ridare la linea a Desenzano. Sono arrivati loro che magari volevano ballare, ma purtroppo stiamo facendo radio, quindi mettiamo in parcheggio Why Not per una mezz'oretta e poi dopo altro party time, sempre in diretta da Piazza del Popolo. Ascoli Piceno. Ancora non ho mangiato un'oliva alla scolana, però questo non pone in effetti è un'operazione che dovrò fare magari dopo le ore 22, quando finisce la nostra connessione. Per il momento ridiamo la linea a Desenzano, ma noi torniamo subito.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

sono arrivate le olive alla scolana, volevo ringraziare gli amici di 180, grazie, sono le migliori che io abbia mai mangiato, no davvero, giuro.

sto notando che sta finendo la pausa break, cioè in pratica come si chiama? Cena, vabbè, ma possiamo dirlo in un'altra maniera? No, cena. Infatti Piazza del Popolo si sta popolando sempre di più. E se non c'è la gente a Piazza del Popolo, che piazza è? È un'altra piazza. Senti l'eco? Sì, lo sento anch'io. Ma perché è la musica della radio di qualche anno fa. Questa piace.

50 anni di Radio Libere, ma libere veramente. Ah, questa è una canzone che mi piace tanto. È della mia amica Dua, sai come si chiama?

Io la Dance Station d'Italia in diretta alla Piazza del Popolo ad Ascoli, e tra parentesi non so se, ecco, fra un po', no, non passi il DJ, why not, abbiamo preso molto molto lontano, cioè, è praticamente è marchigiano doc.

Devo dire che le olive all'ascolana sono buone anche fredde, cioè veramente è una magia, però solo qui ad Ascoli. Che dobbiamo fare? Quindi dovete venire qui ad Ascoli.

0: Stiamo per ridare la linea a De Senzano, ma torniamo subito per l'ultimo Party Time in diretta da Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. L'ultimo Party Time per quanto riguarda quest'oggi qui ad Ascoli Piceno.
1: Studio più External Live in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più. Spot. Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, no, non, non sta bene, non, non sta bene.
1: Vieni qua, tu, vieni qua.
0: Aspetta, la vuoi di questo colore? No, dai. La vuoi di questo?

trovata. L'ho trovata, l'ho trovata. Vabbè, te la do di questo colore, va bene? No, vabbè, allora. E allora, te la do che puzza d'ascella, dai. Sulle mani! Guarda un po', ok.

guarda, guarda che bella, guarda che bella. Mi fai una foto? È perché noi amiamo gli

0: stai a menà però, eh? C'è qualcuno che ha scritto qui al 3844-1001 o se il numero 1, capito?
1: Numero 1 in antenna.

aspetta, guarda. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Tu sei un'alzatrice di mani in aria? La domanda è troppo forte. Sulle mani! E andiamo!

noi finiremo le ore 22, però la notte qui continua, fino a mezzanotte almeno. Cioè, dai, chiedi il permesso a lui se ti fa stare. Fino a mezzanotte ti fa stare, dai, insomma. Tanto che devi fare domani, al limite devi andare.

Mi sono perso il bambino, dov'è? Ah, è davanti, ok. Ciao! Ascolta Radio Studio Più. Ok, fatti scaricare l'app quando ci avrai un telefono.

devo fare complimenti ai ragazzi del bar, perché mi sono girato un attimo, sono scomparsi i tavolini, capito? Se manco fossero Silvan, capito? E sono bravi, cioè c'era gente a fare l'aperitivo, poi è andata via e sono scomparsi i tavoli, capisci? Manco simsalabim è fatto, capito? I love it.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica in carta e cartone. Vero, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can...

Però dovete avvicinarvi, perché io non ho una buona mira, sappiatelo. Proviamo, eh. Vado? Voi?

Andiamo con l'ultimo, ma non è l'ultimo. Non è l'ultimo. Diamo riscaldamento, signori.

Hello, da! Muovi! È che ci siamo, ci siamo! Buonasera, buonasera!

ci siamo! E allora si appoggiano le borse, questo è un buon segno, eh? Andiamo!

Giulli, vai, vai, vai. Una a destra, l'altra a sinistra. Siamo pronti? Al mio tre. Uno, due, tre. Dai che ci siamo. Creiamo un campo da pallavolo, signori. Lanciate il vostro pallone in aria. Ci siamo, ci siamo, ci siamo.

pronti per il ritornello, eh? Andiamo con gli ultimi, andiamo con gli ultimi. Ci siamo, Mirella! Al mio tre, ci siamo, eh? Uno, due, tre! E andiamo! Guadagnati, guadagnati!

grande per il ritornello, eh?

questa va ballata in coppia, un amico, un'amica, il marito, la moglie, l'amante.

Ci sono davvero i nostri amici da Modena? Sono proprio loro? Buonasera, ciao!

su Radio Sudopilo Dance Show d'Italia. Ci siamo! Vai al ritmo, vai al ritmo, vai al ritmo! Graziano Panelli, Eleonora Salvi, Radio Studio Più.

Uno, due, tre. E ora tutti insieme. Signori, mano a paletta, mano a paletta, mano destra. Pronti? Siete

0: Ci siete?
1: Chissà chi sa chi sei.
0: Ho bisogno delle vostre voci.

0: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
1: Un giorno mi disse un vecchio sacco.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora presente sull'Italia ma inizierà ad indebolirsi. Il contesto inizialmente sarà stabile ovunque, una giornata con prevalenza di sole. Poi verso pomeriggio sera avremo dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità specialmente sulle Alpi orientali. Il caldo sarà ancora il vero protagonista della giornata. Le temperature massime diurne in generale da nord a sud saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

prego, prego. Vieni, vieni. Allora, la bionda e la mora, signori. Me ne sono rimaste due, purtroppo. Venite, venite. Guarda, due. Numero perfetto, vedi? Uno e due. Allora, una a sinistra e una a destra. Siete pronte?

E non la salvi alla voce. Occhio che arriva la bomba. Occhio. Occhio. Arriva. Siete pronti, Mirella?

0: Ibiza.
1: Bye. Bye.
0: Siete pronti? Una più bella dell'altra. Ci alziamo sempre di più.

0: Alziamo le mani.
1: Vai su,
0: alziamo
1: vai,
0: le
1: vai,
0: mani.
1: Vai, vai.
0: Alziamo le mani.
1: Alziamo le mani.
0: Alziamo le mani. Alziamo le mani.
1: Signori, con
0: alziamo
1: le mani
0: le
1: al
0: mani.
1: Cielo.
0: Alziamo le

0: fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento.
1: Signori,
0: vi faccio un esempio.
1: Alziamo le mani,
0: battiamole a tempo.

0: qui con noi. Ciao ragazzi.
1: Non siamo lontani, possiamo toccarlo.
0: Pronti con le mani al cielo.
1: Mani.

bisogno delle vostre voci. Vogliamo sentire le vostre voci. Questo bisogna cantarla a squarciagola, eh? Abbracciate la vostra migliore amica, il vostro migliore amico, l'amante, il marito, la moglie, chi volete.

0: Fino a Destination d'Italia. Eleonora Salvi, vi ringrazio di cuore e signori farei un grande applauso per colui che ci ha fatto ballare per tutta sera, Graziano Fanelli! Grazie!
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Non sento, non sento, non sento, non esco, non è, adesso esco.
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody. Are you ready for this? Are you ready? Tell me, are you ready? Tutto intriso di buona musica, intriso.
5: Deve essere la dieta a base di gallette che mi sta facendo parlare così.
4: Abbiate pazienza, perché di solito ne sparo qualcuna, ma il regime di dieta mi potrebbe aiutare a spararne molte di più. Benvenuti, questo è Master Check 90, sono Cecco Corvasce. Dall'altra parte c'è un uomo che non ha bisogno di presentazioni, anche perché non riuscirebbe a farsene una, che infatti risponde al nome
2: Daniel's Jack.
4: Ai led bruciati, ormai è senza led, cioè ai led spenti. Il primo uomo con i led spenti. Si è fulminato un led, l'altro mi potrebbe partire tra un momento e l'altro, perché quando siamo andati a fare l'ultimo live, sappiatelo cari master cecchiani, ce n'era uno che faceva tipo vetrine degli anni 70, che fanno un po' sì un po' no, che si accendono e si spengono. Vabbè, cominciamo subito con il nostro master check. Arriva Da Fog, la nebbia, quella che c'ho nel cervello, che c'ho tutta annebbiata. Ma non mi sogno la pasta, mi sogno la besciamella. La besciamella, senti come grasso già anche il suono. Besciamella, la panna di soia, è secco anche il suono. Soia, soia.

praticamente una mazza della vita, l'ho detto un sacco di volte rispetto al video, rispetto anche all'interpretazione del video. Era il periodo in cui si usavano poi queste giacche lunghe, tipo il corvo, tipo il famoso film con Brandon Lee, e poi aveva le spalline, la faccia da culo, un po' come la tua, Dennis Jack, che è stata però coperta opportunamente dai LED, salvo due che mi sono partiti. Uno è andato, l'altro mi sta andando. Ma raccontiamo una cosa importante su Ned Crawley's. Cosa raccontiamo di importante? Che la traccia cantata da John Reid sul CD originale, citata come traccia di John Reid. Vabbè, andiamo avanti, che arriva, eccolo, Double D, l'uomo della fruscia, con noi in questo Mastercheck 90, People Get Up dal 92. Dirige l'orchestra quell'uomo là, senza un LED e con un altro abbastanza spento, che risponde al nome del

Batigul. Che c'è, Algerino. Da capo. Everything but the girl in Masterchef 90 con Missing. Con Missing del 95. Daniels, Jack, lo sapevi che di questa traccia esiste una versione cantata da Iodo? Io ho fatto finta di non ricordarlo in anni e anni di Masterchef, però mi ricordo di sti 3-4 forse, un po' panza, un po' muscolo, che la cantavano, i No Mercy. Te la ricordi? Eccoli qua, No Mercy, una sorta di fratelli maggiori di Maluma. Togliamo sta merda che... Grazie, grazie, grazie per aver rimembrato con noi questa cosa. Rimembrato con noi. Vedi la palla di soia che effetto mi fa. Andiamo avanti senza mai fermarci. Anzi, no, fermiamoci a fare un'ode a questo cantante da matrimoni che una volta invece è stato, una volta invece è stato un grandissimo cantante internazionale che poi a un certo punto ha detto: pronte, sono finito la soul.

0: vabbè.
1: Blast featuring BDC con Crazy Man dal 94. Io già me l'immagino oggi che li fanno cantare in versione napoletana in matrimonio.
2: Un uomo pazzo che non crede nell'amore. No, no.
0: E l'abbiamo devastato.

0: Mastercheck 90.
1: Mastercheck.
0: L'enciclopedia della dance. On Radio Studio Q.

0: Tony di Bart con Do It. Io ho sempre avuto chiarissime cognizioni di causa sulla sua provenienza. Ho sbagliato quelle 42 volte su 41 rispetto al nome, origine e tutto quanto, però forse qualcosina l'ho azzeccata. In ogni caso, il pezzo del 94 è il vero nome di Tony di Bart, è Antonio Carmine de Bartolomeo, che voi immaginate se avessero presentato su un palco tipo festival, roba. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo al Festival Bar del 94. Sul palco del Festival Bar questa notte, con Do It, Antonio Carmine di Bartolomeo.
1: Meglio Tony di Bart.
0: In ogni caso, Tony di Bart è di Sluth,
1: in Inghilterra, e poi è per questo che non me lo ricordo, perché ogni volta avrei dovuto fare dei bagni pazzeschi a tutti quelli che mi circondano, perché anche lui secondo me era abbastanza, come dire, in imbarazzo rispetto al luogo di provenienza al citarlo, perché Tony, anzi Antonio Carmine, dove cazzo sei? Di Sluth. Vabbè, adesso arrivano gli Smoke City con Mr. Gorgeous e Miss Curation.

0: occupiamo principalmente, che poi sono i 90, un po' di roba anche un po' alternative, che poi è diventata commerciale, perché come sapete, già più volte detto, tutto quello che poi ad un certo punto veniva passato molto in disco veniva passato di conseguenza parecchio in radio. Funzionava così prima, invece oggi basta fare due cazzate su YouTube. E magari in radio non li passiamo nemmeno, per vergogna. Green Velvet con La La Land, che aveva già avuto in ogni caso un grande successo nel mondo techno tech house come Kashmir. Poi, oltre a Green Velvet, ha utilizzato anche altri pseudonimi, ve ne cito alcuni come Half Pint, molto molto figo, Current Stone, e voi potreste immaginarvi magari qualcos'altro di molto figo in quanto pseudonimo. Gino Vittori! Sembra un partecipante di Ok Pezzo Giusto, cazzo. E adesso è arrivato il momento di mettere una cosa bella che mi è piaciuta. Quando me l'ha proposta Dennis Jack sta cosa qua? Me l'ha proposta più o meno così.
1: Ora!
0: Che invece dovrebbe essere...
1: Mettiamo un pezzo recente, ma che sia un rifacimento degli anni 90.
0: Usiamo anche noi questa moda di proporre i rifacimenti in chiave moderna della musica anni 90. Tanti DJ si sono cimentati con il riproporre canzoni molto famose nel passato. A volte ci sono riusciti molto bene, a volte hanno fatto delle schifezze che la metà basta. In questo caso, per esempio, è decisamente molto molto bella la versione del 2016 di The Rhythm of the Night del nostro Fred Legrand.
2: Masterchef 90 present.

0: cover della traccia di Corona del 94, come detto, ma con la voce originale.
1: Con la voce originale, quindi non è una cover.
0: Non è una cover. E tra l'altro non è neanche di Corona ma di Jenny B, e quindi vabbè.
1: Remix Today, mi piace, insomma. Io sul Remix Today ci prendiamo una piccola promo pausa. Okay. E torniamo fra non molto con un po' di bella musica. Torneremo col solito pezzettino un po' di che in questo caso sarà di Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. A fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel.

0: Can't Get You Out of My Head dal 2001, numero 1 in 40 nazioni, 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rifatta lei, sì anche, da artisti importanti la traccia, tra cui Coldplay, U2, Garbage, Prince, Sharpie!
1: Dai, dai, già me lo immagino con la sciarpettina. Ditemi che si è sparato dopo. No. Secondo te posso avere la forza di andare avanti adesso? Andiamo. Eric, è andata anche. Sto morendo di scialpite. Andiamo con Ace of Base, All That She Wants dal 92. Mandala, va.

0: stranezze.
1: Che poi nel mondo latino cos'è che odio in assoluto? Cosa odio nel senso proprio più assoluto, assoluto? La salsa, la baciata e il... merengue! Io credo che l'abbiano anche messa in una serata dove abbiamo fatto noi... I Like to Move It dal 93 e adesso arriva, eccola qua, arriva Wakefield con Saturday Night dal 93, Saturday Night.

0: Freddie Mercury, Living on My Own dal 92, adesso arrivano.
1: Adesso da Freddie Mercury passiamo ai Bliss Team. Eh?
2: La voce uguale.
0: Dopo Freddie Mercury arriva un po' di roba italiana, DWA. No, DWA non c'entra un cazzo perché Bliss Corporation. Hai ragione.
2: Ma poi se vai a caso? Una fila.
0: Va bene.
3: Da capo.
0: Dopo Freddie Mercury, il momento della famosa Bliss Corporation, l'ho detta al volo, ricordo perfettamente quante cose abbiamo fatto a Torino, fra Torino e Mantova, quelli della Bliss, dove c'era il ancora mignolo, piccolo, com'è che si chiama il faccio di cazzo? Oh.
1: Su faccio di cazzo magari bippa.
0: Ok. Bliss Team, People Have the dal 90, Master Check 90.

0: Two brothers. Two brothers. Two brothers on the fourth floor. Con Never Alone, the fourth floor. La forfora, quella che ti manca, Dennis Jack. Perché se togli la maschera e il cappello e non c'è più. C'è soltanto questa tenda. Adesso ascoltiamo un mashup, in questo caso di 5 pezzi. Super mixato da Dennis Jack. Qualche volta saranno 5, qualche volta saranno 6. Perché come al solito fai un po' come cazzo ti pare, va bene. Ma in questo caso ne ascolteremo 5, una dopo l'altra, una dentro l'altra. Un'orgia di dance 90. Così poi dopo nel disannuncio e nei saluti ve le presento anche le tracce, e quindi ascoltiamo mashup di Dennis Jack e Masterchef 90.
1: Masterchef 90
2: presents The Mega Mashup of the Week.

0: Gudan. Too Unlimited con Let the Beat Control Your Body, Gala con Everyone Else Inside e Prezioso con Get On Up. E il mashup di questo giro, di questa volta, con Dennis Jack. Va bene, sta puntata finisce qua. Vi ricordo che per tutte le info booking potete scriverci a cecocorvascia77@gmail.com o semplicemente visitare la nostra page, fanpage Mastercheck 90, così come l'ho detto, col 90 numero. Grazie a Dennis Jack, grazie anche ovviamente alla mia splendida ugola. L'appuntamento, ho esagerato? Pecore, pecore. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!
1: Mastercheck 90 Mastercheck con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
1: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.
1: Take it off.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

este. Cuba. Bring that ass back like a

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.